0: di Ludwig van Beethoven abbiamo trasmesso Fidelio, opera in due atti sul libretto di Josef Sonnleitner e Georg Friedrich Treitschke, da Jean-Nicolas Bouilly. Personaggi ed interpreti: Don Fernando, ministro, Dietrich Fischer-Dieskau, Don Pizarro, governatore della prigione, Hans Sotin, Florestano, un prigioniero, René Collo, Leonora, sua moglie, sotto il nome di Fidelio, Gundula Janowitz, Rocco, capo carceriere, Manfred Jungwirth, Marcellina, sua figlia, Lucia Pop, Gioacchino, portinaio della prigione, Adolf Dalla Pozza, Erster Gefangener, primo prigioniero, Karl Terkal, Zweiter Gefangener, secondo prigioniero, Alfred Stramek, Wiener Staatsopernchor, maestro del coro Norbert Balasch, Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Leonard Bernstein.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Peter Joseph von Limpaigner, compositore e direttore d'orchestra tedesco, nato nel 1791 e morto nel 1856. Sinfonia concertante in si bemolle maggiore per quintetto di strumenti a fiato e orchestra. Allegro con spirito, andante grazioso, allegro moderato. Quintetto Aulos. Stuttgart Rundfunk Symphony Orchestra. Direttore Bernhard Güller.

di Peter Joseph von Lindpeitner. Abbiamo ascoltato la sinfonia concertante in si bemolle maggiore per quintetto di fiati e orchestra. Quintetto Aulos, orchestra sinfonica di Radio Stoccarda, direttore Bernard Güller. Maurice Ravel, trio in la minore. Modere, Pantum, Passacai, Final. Trio di Torino. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte.

di Maurice Ravel abbiamo ascoltato il trio in La minore. Con il trio di Torino, Sergio Lamberto, violino, Dario De Stefano, violoncello, Giacomo Fuga, pianoforte. Piotr Ilyich Čajkovskij, Sinfonia numero 2 in Do minore, opera 17, Piccola russa, andante sostenuto allegro vivo, andantino marziale quasi moderato, scherzo, allegro molto vivace, moderato assai, allegro vivo presto. Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

0: di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Do minore, opera 17, Piccola Russa, Philharmonia Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Khalil Gibran, il profeta. E un astronomo domandò: Maestro, che dici del tempo? Ed egli rispose: Vorreste misurare il tempo che non ha misure, e non potrete misurarlo. Vorreste comportarvi conformi alle ore e alle stagioni e dirigere perfino il corso dello spirito. Del tempo vorreste fare una corrente per vigilarne lo scorrere seduti sulla riva. Ma ciò che è eterno in voi sa che la vita è eterna. Ieri è il ricordo dell'oggi. Domani è il sogno dell'oggi. Ieri è nel ricordo di oggi. E ciò che in voi è canto ed estasi dimora ancora nei confini dell'attimo primo, che nello spazio disseminò le stelle. Chi di voi non sente che la sua forza d'amore è illimitata? E chi non sente che, pure illimitato, questo amore è chiuso nel centro dell'essere e non oscilla da pensiero a pensiero, né da amore ad amore? Come l'amore, non è forse il tempo indivisibile e immoto? Ma se credete di misurare con le stagioni il tempo, sappiate allora che le stagioni si cingono l'un l'altra. E il presente abbraccia il passato con il ricordo e con la speranza l'avvenire. Piotr Ilyich Tchaikovsky. Concerto per violino e orchestra in re maggiore, opera 35. Allegro moderato, canzonetta andante, allegro vivacissimo. Solista Itzhak Perlman. Boston Symphony Orchestra. Direttore Eric Leinsdorf.

di Piotr Ilic Čajkovskij. Abbiamo ascoltato il concerto per violino e orchestra in re maggiore, opera 35. Violino Itzhak Perlman, Boston Symphony Orchestra, direttore Eric Leinsdorf. Eli Michler, Ti auguro tempo. Non ti auguro tutti i doni del mondo, ti auguro soltanto quello che i più non hanno. Ti auguro tempo per divertirti e per ridere. Se ne farai buon uso, potrai trarne qualcosa. Ti auguro tempo per il tuo fare e il tuo pensare, non solo per te stesso, ma anche per farne dono. Ti auguro tempo non per affrettarti e correre a perdifiato, ma tempo per imparare ad essere contento. Ti auguro tempo non solo per farlo passare. Vorrei che un poco ne restasse per te, tempo per stupirti e tempo per avere fiducia, invece di guardare che ora è. Ti auguro tempo per cogliere le stelle e tempo per crescere, che vuol dire maturare. Ti auguro tempo per sperare ed amare ancora. Non ha alcun senso rimandare. Ti auguro tempo per trovare te stesso e sentire ogni giorno, ogni ora come una grazia. Ti auguro anche tempo per perdonare. Ti auguro di avere tempo per vivere.

Ludwig van Beethoven, sonata numero 21 in do maggiore, opera 53, Aurora, dedicata al conte Waldstein. Allegro con brio, introduzioni molto adagio, rondò, allegretto moderato prestissimo. Pianista Wilhelm Bachhaus, registrazione dell'ottobre 1959.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 21 in Do maggiore, opera 53, Aurora, dedicata al conte Waldstein. Pianista Wilhelm Backhaus. Registrazione dell'ottobre 1959.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non, tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini. Tosca. Atto primo. Recondita armonia. Cavaradossi e Luciano Pavarotti. Jussi Björling. Franco Corelli.

di Giacomo Puccini, dall'atto primo di Tosca, abbiamo ascoltato Recondita armonia. Le voci parallele per Cavaradossi erano di Luciano Pavarotti, Jussi Björling, Franco Corelli. RNC, Note di classica. Jean-Philippe Rameau, da Les Indes Galantes, prologo, Musette en Rondeau, Air pour les amants et les amantes, Air pour les deux Polonais, Menuet primo e secondo, Contredanse, Orchestra of the 18th Century, direttore Franz Bruggen.

primo appuntamento con Jacques Offenbach e Le Conte d'Hoffmann, i racconti di Hoffmann, Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour, che apre l'atto terzo dedicato a Giulietta e ambientato a Venezia. È un duetto per soprano e mezzo soprano. La musica riprende il cullante dondolio delle gondole sul mare. Il brano è noto in tutto il mondo, anche al grande pubblico, che dice semplicemente Barcarola e intende questa Barcarola. Le prime due coppie di voci parallele sono di Jesse Norman soprano con Anne Murray mezzo soprano e Anna Yurievna Netrebko soprano con Elina Garancia mezzo soprano.

di Jacques Offenbach da Le Contes d'Hoffmann. Abbiamo ascoltato Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour. Per le voci parallele avevamo due coppie, Jessie Norman, soprano con Anne Murray, mezzo soprano, e Anna Yurievna Netrebko, soprano con Elina Garancia, mezzo soprano. RNC, Notte di Classica.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Puntata di oggi che vuole cominciare con un brano di Lara per titolo Noce de Roma. Il brano che vogliamo ascoltare lo vogliamo mettere in onda con Gigi Botto e la sua fisarmonica, una fisarmonica straordinaria. Incominciamo così il programma di oggi e buon ascolto.

Gigi Botto e la sua splendida fisarmonica ha aperto la trasmissione di oggi. Abbiamo potuto mettere in onda Noce di Roma di Lara. Gigi Botto con la sua fisarmonica ha aperto il programma di oggi e, come facciamo quasi normalmente, cerchiamo di aprire il programma con un brano solamente suonato. Una gentile ascoltatrice da Villafranca Piemonte mi ha chiesto una canzone. Io ho detto no, non la voglio mettere. Poi l'ho trovata anche incisa da un cantante di musica leggera. Due parole sulla canzone che voglio mettere in onda dal titolo Madonna Nera. Ci sono delle canzoni riguardanti la religione, tanti atteggiamenti di molte persone riguardanti la religione che mi fanno pensare molto. Questa è una canzone romantica, così ci mette del sentimento e del romanticismo nella religione, e qualcuno fa della religione un sentimento, cosa che a me non piace. E a me non piace, però quello che posso dire è che i desideri delle ascoltatrici sono per me un ordine, quindi mettiamo in onda anche Enrico Musiani con la canzone Madonna Nera. Voglio dirvi qualcosa di più: ho l'impressione che, specialmente ultimamente, ma anche un po' più o meno sempre così, la religione diventi, come posso dirvi, un rifugio per avere dei beni temporali, per star bene, per avere la salute, per avere il bene dei figli, le promozioni, eccetera, e si viene a svilire il vero valore della religione, che consiste nella meditazione della parola di Dio, quindi di fare quello che vuole Dio, non quel che vogliamo noi, e l'imitazione dei santi, compresa la Madonna. L'imitazione, non avere dei sentimentalismi. Comunque, dopo il fin qui detto, che di solito non parlo tanto, ma mi avete preso sul vivo, mi avete punto sul vivo, vogliamo ascoltare Enrico Musiani.

Il commento per questa canzone l'ho già espresso prima di mettere la canzone stessa. Non voglio dire oltre perché non è un programma religioso, ma un programma di canzoni, soprattutto di canzonette, anche se ogni tanto voglio fare trasparire il mio pensiero. Con la voce di Enrico Musiani abbiamo anche ascoltato questo brano dal titolo Madonna Nera, su richiesta di una ascoltatrice da Villafranca Piemonte. Da Torino invece ho ricevuto un'altra richiesta e sono diventato un po'... Ho dovuto cercare non poco questa canzone perché il titolo non era quello della richiesta dell'ascoltatrice. Non è Non dimenticare, ma il titolo è T'ho voluto bene di Galdieri e Redi. Per quanto abbia cercato, non ho trovato questa canzone con la voce di Carlo Buti. Ho trovato però una versione abbastanza interessante con la voce di Johnny Dorelli, Enzo Ceragioli e la sua orchestra. Da questa voce ascoltiamo qui da Radio RNC, su richiesta dell'ascoltatrice da Torino, la canzone che ha per titolo T'ho voluto bene.

Il titolo della canzone che abbiamo messo in onda era T'ho voluto bene di Galdieri e Redi. La voce che abbiamo scelto tra le poche esecuzioni di questo brano era quella di Johnny Dorelli con Enzo Ceragioli e la sua orchestra. Dopo questa magnifica voce maschile di Johnny Dorelli, alla voce femminile una cantante che ha per nome Luciana D'Oliver, la vogliamo ascoltare in una canzone che ha per titolo Bambina innamorata.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E purtroppo per necessità dobbiamo dare tanti numeri e qualche volta cerchiamo di non dare confusione, nel senso che cerco di specificare al meglio quello che potrebbe essere il numero o del telefono o del conto bancario per aiutare Radio RNC. Voglio dirvi inoltre, se qualcuno vuole scrivere, per qualcuno ha piacere anche di mandare a cartoline, come ho saputo, qualche lettera. Se volete scrivere, non mandate le lettere a Radio RNC o le vostre cartoline, bensì a Aldo. L'indirizzo lo semplifico al massimo: per Aldo Colle Don Bosco 14022 Castelnuovo Don Bosco, provincia di Asti. Ripeterò l'indirizzo ancora nel corso del programma di oggi, perché abbiamo una canzone che ha per titolo Sabato Sera. Interprete di questa canzone è Giacomo Osella.

aspettarti perché sarò il primo a ballare con te. Sabato sera si balla, biondina mia bella, non devi mancar. Sotto una lampada gialla, fra il giro girella, ti voglio baciar. Stretti nel folle danzar, tutto dobbiamo scordar. Sabato sera si balla, biondina mia bella, non devi mancar.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione di Sabato Sera. La voce che abbiamo messo in onda era quella di Giacomo Osella. Facilmente era il trio Lescano che accompagnava insieme all'orchestra anche per questa voce Giacomo Osella. Abbiamo ascoltato Sabato Sera. Voglio fare contenta o felice un'altra ascoltatrice. So che a Villa Franca Piemonte molte ascoltano questo programma e c'è una ascoltatrice che si chiama Margherita. Aldo Masseglia, anche lui ha interpretato una canzone che ha per titolo Margherita e ora la voglio mettere in onda e voglio salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori di Villa Franca Piemonte e sempre sarete i benvenuti per questo programma in compagnia di Aldo.

La sola donna che impazzir mi fa d'amor. E Margherita non sei tu, che non mangio e dormo più, e ad un'occhia son ridotto su per giù. Spremi tu la mia passion, come spremere un limon, e non vedi che ho

che a goccia mi dissangui questo cuor. Non hai pietà del mio languir, con voluttà mi fai morir.

una canzone molto allegra, una canzone un po' feroce per alcuni versi contro questa Margherita. Comunque è una canzone allegra e una splendida orchestra che non so raccontarvi quale sia questa orchestra. Posso però proseguire il programma di oggi con Gina Lollobrigida, che vuole interpretare una famosa canzone dal titolo La Spagnola.

una ottima interprete. Abbiamo potuto ascoltare la voce di Gina Lollobrigida in una canzone dal titolo La Spagnola, esecuzione molto accurata da questa grande, più che cantante, grandissima e nobilissima attrice. Gina Lollobrigida, La Spagnola. Uno strumento molto noto e conosciuto, uno strumento molto semplice, si chiama Caccavella. La Caccavella è anche una canzone che vogliamo ascoltare qui a Radio RNC per proseguire questo nostro programma, con la voce però di Salvo Dani.

0: comprato la caccavella, ho comprato la caccavella.
1: La caccavella.
0: Per l'amore della mia bella, per l'amore della mia bella.
1: Della mia bella.
0: Se la luna mi guarda e balla con quel viso di pasta frolla.
1: Di pasta frolla.
0: Me ne infischio pure di quella, canto questa serenatella.

L'uccurato, son gostato dall'uccurato, gli ho confessato che per colpa della mia bella io me sfogo qua caccavella, qua caccavella. M'ha risposto lo buon curato, tu fratello sei rovinato, te sei inguaiato. Nell'amore ci vuol pazienza, devi fare la penitenza, 3 giorni senza.

canzone umoristica che si ispirava a uno strumento in sé stesso molto semplice come la caccavella. È uno strumento molto semplice, una corda sola, un bastone, una specie di cassa armonica che può essere qualsiasi cassa un po' così tipo compensato che faccia da contraccompo, che faccia da cassa armonica. Abbiamo ascoltato la caccavella, una canzone abbastanza allegra con la voce di Salvo Dani. Passiamo a qualcosa di più serio, come Tormento, una canzone tango interpretata dal cantante Daniele Serra e dall'orchestra Piccinelli. Cherubini e Rusconi hanno composto questa canzone tango, incisa a 78 giri per disco grammofono. Il titolo della canzone che stiamo mettendo in onda è Tormento.

ormai di tutti sei laggiù. Sorridi e splendi in ogni cuore, ma il falso tuo splendore dura un giorno e nulla più.

Ci ha fatto compagnia la voce di Daniele Serra in questa interpretazione. Abbiamo voluto ascoltare un brano che aveva per titolo Tormento, un brano a tempo di tango. L'orchestra Piccinelli, Cherubini e Rusconi, i compositori di questo Tormento, che ci porta una canzone un po' più allegra perché c'è Kramer e Giacobetti. In composizione di questo ritmo moderato, interprete Alberto Rabagliati, orchestra Moglietta. Siamo nel 1947. Nel 1947, con la voce di Alberto Rabagliati e La Famiglia Musicale.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio Ogni finestra una canzone.
4: Anche oggi, cari amiche ascoltatrici e ascoltatori di Radio RNC, abbiamo terminato questo programma con le canzoni che ci hanno portati da tanti anni fa. E ci porta adesso un cordiale, cordialissimo saluto e un invito a riascoltarci domani. A risentirci.
5: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
6: RNC, note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti, ideale. E le voci parallele per questo terzo appuntamento sono assortite in modo insolito. Il soprano Rosa Ponsella, nata Ponzillo, soprano statunitense di origine italiana, in una registrazione del 1954. John Sutherland, soprano australiano, registrazione del 1962, ed un più recente insolito trio italiano, Cecilia Gasdia soprano, Leonucci baritono, Ruggero Raimondi basso.

0: Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale. Per questo terzo appuntamento le voci parallele erano del soprano Rosa Poncel, Joan Sutherland, soprano australiano, e di un insolito trio italiano, Cecilia Gasdia soprano, Leonucci baritono, Ruggero Raimondi basso.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la Y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

La romanza da salotto è un brano musicale compiuto in sé, una breve storia non legata ad altro contesto musicale. La romanza d'opera è inserita in una narrazione e nel melodramma è legata ad un ruolo, ad un registro vocale. E se pensiamo a Nessun dorma, pensiamo ad una ben precisa storia e Calaf può essere soltanto un bel tenore, non un castrato. La romanza da salotto racconta una storia che nasce e si esaurisce in un arco di tempo molto breve. Il grande favore del pubblico fuori dai salotti ha fatto sì che, indipendentemente dai ruoli evocati nel testo, le romanze da salotto fossero e siano ancora oggi cantate da tutti o quasi in versioni adattate ai vari registri vocali maschili e femminili, voci liriche e non, classiche note cantate da tutti. La prima romanza da salotto, ancora oggi insuperata nel successo planetario, è Plaisir d'amour. Datata 1784, nasce in francese su versi di Jean-Pierre Clarisse de Florian. Autore della musica è Johann Paul Schwarzendorf, nato nel 1741, che trasferitosi a Parigi prese il nome di Jean-Paul Égide Martini, soprannome Martini il tedesco. Da non confondere con Giovanni Battista Martini, bolognese, nato nel 1706. Il testo di Plaisir d'amour vorrebbe una voce maschile, ma gioie e pene d'amore sono comuni a tutti e tutti le hanno cantate, mormorate, suonate in ogni dove, imprudentemente talvolta senza badare al testo, persino ai matrimoni. Il testo, infatti, non è beneaugurante. E per questo primo appuntamento con la romanza da salotto dedicata a Plaisir d'amour abbiamo due voci parallele in un abbinamento insolito: Franco Battiato, compositore e interprete italiano, e Tino Rossi, cantante e attore francese, nato in Corsica e in Italia, chiamato Tino Rossi.

Il primo appuntamento con la romanza da salotto, dedicata a Martini de Florian e Plaisir d'Amour, ha avuto come voci parallele quelle di Franco Battiato e Tino Rossi. RNC, Note di Classica. Goffredo Petrassi. Da quattro inni sacri per voce maschile e orchestra ascolteremo Te Luci Sante Eternum, tenore Giorgio Berruggi, e Salvete Christi Vulnera, baritono Vassili Laduc, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda.

di Goffredo Petrassi, da Quattro inni sacri per voce maschile e orchestra, abbiamo ascoltato Te Lucis Ante Aeternum, tenore Giorgio Berruggi, e Salvete Christi Vulnera, baritono Vasili Laduc, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. RNC Note di Classica. Massimo Nosetti, partita Super Lobtcott. Omar Cabuti alla console dell'organo del Santuario di Santa Rita da Cascia, in Torino.

Di Massimo Nosetti abbiamo ascoltato la partita Super Lobed Cot. Omar Caputi alla console dell'organo del santuario di Santa Rita da Cascia in Torino. RNC, Notte di Classica. Alfred Reed, Il Camino Real, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Portè.

0: Di Alfred Reed abbiamo ascoltato Il Camino Real, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Portè.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Franz Liszt, Walzer da Faust, di Charles Gounod, pianista Earl Wilde.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Walzer, da Faust di Charles Gounod, pianista Earl Wild.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC,

0: RNC a Cuneo Provincia sui 107 e 300.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria per correre più forte.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Ciao a tutti. Vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, dice il comando americano. Trump afferma: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso di Teheran. In Ucraina, oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. L'agenzia di stampa statale russa TASS riferisce che 6 persone, fra cui 3 stranieri, sono rimaste ferite. I raid ucraini seguono la pesante ondata di bombardamenti russi su Kiev di 2 notti fa. Il Papa, dopo la preghiera mariana dell'Angelus ieri a Castel Gandolfo, ha ricordato che continua a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra. Ascoltiamo il Papa.
2: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamo la guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi

0: polemica politica. Fratelli d'Italia dice l'intervento delle forze dell'ordine è adeguato, il campo largo chiede chiarezza. Si continua a indagare sull'omicidio di Luigi Esposito, 53 anni, giornalista pubblicista che si occupava di sport, ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato. Il corpo è stato ritrovato in una strada del comune di Eboli, tra sterpaglie bruciate. Ancora oscuri i contorni del caso e il movente. Il calcio, la Spagna conquista il secondo titolo mondiale battendo in finale a New York i campioni uscenti dell'Argentina, decisivo un gol di Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale scoppia in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto. Festa grande a Madrid, fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa del Mondo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: La preparazione ogni giorno di pasti per 400 persone e altri migliaia di pasti che vengono comunque preparati da Asporto per dare sostegno ad altre strutture. Sono i numeri della mensa gestita da Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze in via Baracca, alla periferia del capoluogo toscano, una delle realtà che riceve il sostegno dei fondi dell'8x1000. Un'esperienza che ci viene raccontata dal referente della struttura, Mattia Marinai.
2: Siamo un centro che è aperto tutti i giorni dell'anno. Via Baracca è conosciuto principalmente per la mensa, che è aperta a tutte le persone che si trovano in un momento di difficoltà economica, ma non solo, anche sociale, relazionale, persone molto fragili o vulnerabili. Poi abbiamo anche una piccola mensa di quartieri per le persone segnalate dal servizio sociale, residenti nel quartiere 5, dove si trova questo centro. E al piano inferiore invece abbiamo il magazzino, che fa da centro di recupero alimentare e anche di consegna dei pasti per il pranzo e per la cena per le mense o le strutture, ecco, case di accoglienza che non hanno un centro cottura all'interno, e serve anche tutti quei servizi o quelle realtà di Fondazione Solidarietà Caritas nella consegna della spesa settimanale.
1: Sono strutture come questa che negli ultimi anni, a causa anche della crisi socio-economica, stanno diventando sempre di più un punto di riferimento per chi vive situazioni di fragilità, come ci spiega ancora Marinai.
2: Chiaramente abbiamo avuto col periodo del Covid un aumento molto importante, ecco, sia di presenze di ospiti che si rivolgevano al servizio della mensa, ma anche di tutta la parte del magazzino, che era un po' una sorta di hub per tutte le realtà anche parrocchiali o delle associazioni del territorio per il sostegno alimentare alle famiglie. Dopo il Covid abbiamo avuto sostanzialmente una stabilizzazione dei numeri, mentre già anche dall'anno scorso sono aumentati sia le presenze alla mensa che tutta la parte di sostegno alle famiglie. Soprattutto nell'ultimo periodo si rivolgono alla mensa non solo le persone che magari sono senza fissa dimora o vivono delle situazioni di particolare fragilità o vulnerabilità, ma anche persone che hanno un lavoro stagionale o hanno un reddito basso che non permette loro di avere un'autonomia da un punto di vista finanziario per tutto il mese.
1: Non c'è soltanto l'aspetto materiale, quello di garantire un pasto e dei servizi alle persone che si rivolgono alla struttura, ma anche il lato umano, la consapevolezza di accogliere situazioni di fragilità e poter provare a dare una speranza in più.
2: Per noi non è solo il dare il pasto, che sicuramente è l'aspetto fondamentale della mensa, quindi rispondere al bisogno, ecco, della persona che si rivolge perché ha fame. Tentiamo, ecco, di poter approfondire alcune situazioni, alcune storie, e laddove c'è la possibilità di dare un sostegno alle persone per uscire da questa situazione di fragilità e vulnerabilità. È l'aspetto sicuramente più faticoso, ma anche più bello nell'andare al di là del nostro servizio, ma di cercare di dare delle risposte ognuna diversa alle persone che sono ognuna diversa dall'altra. Molto spesso è l'occasione per conoscere alcune storie, alcune situazioni. Il pasto è il primo approccio che poi ci permette, ecco, di approfondire la storia delle persone.
3: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: ambiente radio dentro. RNC in blu.
1: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: innamorato di te.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Nuovi attacchi americani in Iran contro centri di comando militare, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, dice l'esercito americano. Trump afferma: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso di Teheran. Colpite basi americane nel Golfo. E le tensioni nello stretto di Hormuz fanno rialzare il prezzo dei carburanti. Il gas sul mercato di Amsterdam torna a $60 al megawattora, ai livelli di marzo. La guerra russo-ucraina: oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. L'agenzia di stampa russa TASS afferma che i raid i raid ucraini seguono la pesante notte di bombardamenti russi su Kiev di due notti fa. Le forze armate russe hanno colpito anche Kharkiv e 23 insediamenti nella regione, uccidendo 4 persone e ferendone 48. La questura di Bologna ha messo a disposizione dei magistrati le riprese delle body cam dopo la morte di Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, mentre due agenti della polizia lo stavano bloccando a terra, faccia in giù, cercando di ammanettarlo. La sorella chiede giustizia e monta la polemica politica. Fratelli d'Italia dice: l'intervento delle forze dell'ordine è adeguato. Il campo largo chiede chiarezza. Il Movimento 5 Stelle afferma: non si può morire nelle mani dello Stato. Si continua a indagare sull'omicidio di Luigi Esposito, 53 anni, giornalista pubblicista che si occupava di sport, ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato. Il corpo è stato ritrovato in una strada del comune di Eboli, tra sterpaglie bruciate. Ancora oscuri il comune di Eboli, tra sterpaglie bruciate, ancora oscuri i contorni del caso.

controllate nelle zone di spaccio della Movida. Il calcio alla Spagna conquista il suo secondo titolo mondiale battendo in finale a New York i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol di Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare. Festa grande a Madrid, fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa. Nella festa però anche la tragedia a Ciudad Rodrigo Salamanca, un 13enne morto mentre altri due ragazzi sono rimasti feriti durante i festeggiamenti. I giovani stavano facendo baldore nella fontana dell'Albero Grasso quando verso mezzanotte e mezzo la struttura ha ceduto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. A Bologna la questura ha messo a disposizione dei magistrati le riprese delle body cam dopo la morte di Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, mentre due agenti della polizia lo stavano bloccando a terra, faccia in giù, cercando di ammanettarlo. La sorella chiede giustizia e sul caso monta la polemica politica. All'estero, per la nona notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militare e siti di difesa aerea. Trump afferma: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. E c'è alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso di Teheran. Le autorità iraniane dal canto loro dichiarano che proseguono gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori, nonostante i bombardamenti del territorio iraniano da parte dell'esercito americano. Continua il botte e risposta fra Russia e Ucraina. Nella notte fra domenica e lunedì le forze russe hanno lanciato bombe verso Zaporizhzhia, uccidendo due persone e ferendone altre 42, e 10 morti in seguito all'attacco missilistico russo contro una nave cargo che aveva appena lasciato il porto di Odessa. Nella notte oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. I raid ucraini su Mosca seguono la pesante notte di bombardamenti russi su Kiev di due notti fa. Persiste l'ondata di caldo africano al centro-sud, mentre una forte instabilità interessa al nord. Il Ministero della Salute ha emesso bollettini congiunti per gestire l'emergenza su due fronti opposti: il rischio per la salute causato dall'afa opprimente e il pericolo idrogeologico legato a violenti fenomeni temporaleschi. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni. Sequestrati ingenti quantitativi di stupefacenti, immobili, 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco. Individuati oltre 900 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio della Movida. I mondiali di spaccio della Movida. I mondiali di calcio, vittoria

0: non la voglio vedere.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
7: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore.

State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: tu.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: love you.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La Procura di Bologna ha scritto nell'apposito registro modello 45 quanti hanno preso parte alle fasi del prolungato intervento nei confronti di Fakir Abderrahim, che ieri è terminato con la morte del 42enne marocchino nel rione Pilastro a Bologna. Si tratta del nuovo registro di annotazione preliminare introdotto dal governo, che evita l'automatica iscrizione degli agenti nel registro degli indagati. L'iscrizione è volta a chiarire circostanze e cause del decesso, spiega il procuratore capo di Bologna Paolo Guido. La famiglia della vittima chiede giustizia. Questa sera manifestazione in piazza Nettuno per chiedere verità sull'accaduto. Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere 72enne del Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori nel 2021 fuori dal suo negozio a Grinzane Cavour. Il miliardario americano su X esprime il suo sostegno all'uomo, ora in carcere, attacca la magistratura italiana. Nona notte di attacchi americani contro l'Iran. Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. Alta tensione nello stretto di Hormuz, con Teheran che annuncia di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso. E le tensioni nello stretto di Hormuz fanno rialzare il prezzo dei carburanti. Il gas torna sui $60 al megawattora, ai livelli di marzo, e il barile supera i $90, oltre 2 euro il prezzo di benzina e gasolio alla pompa in autostrada. Continua il botte e risposta fra Russia e Ucraina. Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, ma la maggior parte è stata intercettata dalle difese aeree russe, fanno sapere le autorità russe. 6 persone sono rimaste ferite. L'attacco ucraino segue l'ondata di raid di Mosca su Kiev di 2 giorni fa. Sempre nella notte le forze russe hanno lanciato bombe verso Zaporizhia. 2 persone sono morte, 42 ferite, mentre sono 10 morti in seguito all'attacco missilistico russo contro una nave cargo che aveva appena lasciato il porto di Odessa. In Gran Bretagna oggi Andrew Burnham diventa il nuovo premier del Regno Unito. Fra poco l'ultimo discorso da primo ministro uscente di Keir Starmer, che poi andrà da Re Carlo III per rassegnare le dimissioni. Burnham, 53enne, ex sindaco di Manchester, diventa il 7° premier britannico dalla Brexit del 2016. Persiste l'ondata di calore africano al centro-sud, mentre una forte instabilità interessa al nord. Il Ministero della Salute ha emesso bollini congiunti per gestire l'emergenza su 2 fronti: rischio per la salute causato dall'afa opprimente e il pericolo idrogeologico legato a violenti fenomeni temporaleschi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre

0: Ecco la serva del Signore.
1: Sia fatto a me secondo la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si è fatto carne
1: e abitò fra noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
4: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Buona giornata con la carezza di Maria.
5: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
6: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
7: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
8: La radio invita te,
9: la radio invita te,
10: la radio invita voi che ci ascoltate,
9: vecchi amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Eccomi qui a Poggio, anche oggi a Radio RNC, il più cordiale saluto e il benvenuto alla trasmissione del programma che va in onda ogni giorno in compagnia di Aldo. Ormai sapete tanto perché siete affezionati ascoltatori di questo programma. So che molti di voi ogni giorno si sintonizzano e ascoltano anche la replica di questa nostra trasmissione e quindi sono molto contento per quanto l'ascolto risponda, gli ascoltatori, le ascoltatrici e gli ascoltatori rispondano per questo programma. Vi ringrazio e vi auguro anche buon ascolto della puntata di oggi, che vuole incominciare con un brano di Lara per titolo Noche de Roma. Il brano che vogliamo ascoltare lo vogliamo mettere in onda con Gigi Botto e la sua fisarmonica, una fisarmonica straordinaria. Incominciamo così il programma di oggi e buon ascolto.

Gigi Botto e la sua splendida fisarmonica ha aperto la trasmissione di oggi. Abbiamo potuto mettere in onda Noce de Roma di Lara. Gigi Botto con la sua fisarmonica ha aperto il programma di oggi e, come facciamo quasi normalmente, cerchiamo di aprire il programma con un brano solamente suonato. Una gentile ascoltatrice da Villafranca Piemonte mi ha chiesto una canzone. Io ho detto no, non la voglio mettere. Poi l'ho trovata anche incisa da un cantante di musica leggera. Due parole sulla canzone che voglio mettere in onda dal titolo Madonna Nera. Ci sono delle canzoni riguardanti la religione, tanti atteggiamenti di molte persone riguardanti la religione che mi fanno pensare molto. Questa è una canzone romantica così, e ci mette del sentimento e del romanticismo nella religione, e qualcuno le fa della religione un sentimento, cosa che a me non piace. E a me non piace, però quello che posso dire è che il desiderio delle ascoltatrici sono per me un ordine, quindi mettiamo in onda anche Enrico Musiani con la canzone Madonna Nera. Voglio dirvi qualcosa di più: ho l'impressione che, specialmente ultimamente, ma anche un po' più o meno sempre così, la religione diventi, come posso dirvi, un rifugio per avere dei beni temporali, per star bene, per avere la salute, per avere il bene dei figli, le promozioni, eccetera, e si viene a svilire il vero valore della religione, che consiste nella meditazione della parola di Dio, quindi di fare quello che vuole Dio, non quel che vogliamo noi, e l'imitazione dei santi, compresa la Madonna. L'imitazione, non avere dei sentimentalismi. Comunque, dopo il fin qui detto, che di solito non parlo tanto, ma mi avete preso sul vivo, mi avete punto sul vivo, vogliamo ascoltare Enrico Musiani.

Il commento per questa canzone l'ho già espresso prima di mettere la canzone stessa. Non voglio dire oltre perché non è un programma religioso, ma un programma di canzoni, soprattutto di canzonette, anche se ogni tanto voglio fare trasparire il mio pensiero. Con la voce di Enrico Musiani abbiamo anche ascoltato questo brano dal titolo Madonna Nera, su richiesta di un'ascoltatrice da Villafranca Piemonte. Da Torino invece ho ricevuto un'altra richiesta e sono diventato un po'... Ho dovuto cercare non poco questa canzone perché il titolo non era quello della richiesta dell'ascoltatrice. Non è Non dimenticare, ma il titolo è T'ho voluto bene di Galdieri e Redi. Per quanto abbia cercato, non ho trovato questa canzone con la voce di Carlo Buti. Ho trovato però una versione abbastanza interessante con la voce di Johnny Dorelli, Enzo Ceragioli e la sua orchestra. Da questa voce ascoltiamo qui da Radio RNC, su richiesta dell'ascoltatrice da Torino, la canzone che ha per titolo T'ho voluto bene.

Il titolo della canzone che abbiamo messo in onda era T'ho voluto bene di Galdieri e Redi. La voce che abbiamo scelto tra le poche esecuzioni di questo brano era quella di Johnny Dorelli con Enzo Ceragioli e la sua orchestra. Dopo questa magnifica voce maschile di Johnny Dorelli, alla voce femminile una cantante che ha per nome Luciana D'Oliver, la vogliamo ascoltare in una canzone che ha per titolo Bambina innamorata.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E purtroppo per necessità dobbiamo dare tanti numeri e qualche volta cerchiamo di non dare confusione, nel senso che cerco di specificare al meglio quello che potrebbe essere il numero o del telefono o del conto bancario per aiutare Radio RNC. Voglio dirvi inoltre, se qualcuno vuole scrivere, per qualcuno ha piacere anche di mandare cartoline, come ho saputo, qualche lettera. Se volete scrivere, non mandate le lettere a Radio RNC o le vostre cartoline, bensì a Aldo. L'indirizzo lo semplifico al massimo: per Aldo Colle Don Bosco 14022 Castelnuovo Don Bosco, provincia di Asti. Ripeterò l'indirizzo ancora nel corso del programma di oggi, perché abbiamo una canzone che ha per titolo Sabato Sera. Interprete di questa canzone è Giacomo Osella.

te, sarò il primo a ballare con te. Sabato sera si balla, biondina mia bella, non devi mancar. Sotto una lampada gialla, fra il giro girella, ti voglio baciar. Stretti

Abbiamo ascoltato questa interpretazione di Sabato Sera. La voce che abbiamo messo in onda era quella di Giacomo Osella. Facilmente era il trio Lescano che accompagnava insieme all'orchestra anche per questa voce Giacomo Osella. Abbiamo ascoltato Sabato Sera. Voglio far contenta o felice un'altra ascoltatrice. So che a Villafranca Piemonte molte ascoltano questo programma e c'è una ascoltatrice che si chiama Margherita. Aldo Masseglia, anche lui ha interpretato una canzone che ha per titolo Margherita e ora la voglio mettere in onda e voglio salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori di Villafranca Piemonte e sempre sarete i benvenuti per questo programma in compagnia di Aldo.

la sola donna che impazzir mi fa d'amor. E Margherita non sei tu, che non mangio e dormo più, e ad un'occhia son ridotto su per giù. E spremi tu la mia passion, come spremere un limon, e non vedo.

Una canzone molto allegra, una canzone un po' feroce per alcuni versi contro questa Margherita. Comunque è una canzone allegra e una splendida orchestra che non so raccontarvi quale sia questa orchestra. Posso però proseguire il programma di oggi con Gina Lollobrigida, che vuole interpretare una famosa canzone dal titolo La Spagnola.

una ottima interprete. Abbiamo potuto ascoltare la voce di Gina Lollobrigida in una canzone dal titolo La Spagnola, esecuzione molto accurata da questa grande, più che cantante, grandissima e nobilissima attrice. Gina Lollobrigida, La Spagnola. Uno strumento molto noto e conosciuto, uno strumento molto semplice, si chiama Caccavella. La Caccavella è anche una canzone che vogliamo ascoltare qui a Radio RNC per proseguire questo nostro programma, con la voce però di Salvo Dani.

0: caccavella, ho comprato la caccavella.
1: La caccavella.
0: Per l'amore della mia bella, per l'amore della mia bella.
1: Della mia bella.
0: Se la luna mi guarda e balla con quel viso di pasta frolla.
1: Di pasta frolla.
0: Me ne infischio pure di quella, canto questa serenatella.

curato, son costato dal lucurato, gli ho confessato che per colpa della mia bella io me sfogo ca caccavella, qua caccavella. Ma risposto lo buon curato, tu fratello sei rovinato, te sei inguaiato. Nell'amore ci vuol pazienza, devi fare la penitenza, 3 giorni senza.

canzone umoristica che si ispirava a uno strumento in sé stesso molto semplice come la caccavella. È uno strumento molto semplice, una corda sola, un bastone, una specie di cassa armonica che può essere qualsiasi cassa un po' così tipo compensato che faccia da contraccompo che faccia da cassa armonica. Abbiamo ascoltato la caccavella, una canzone abbastanza allegra con la voce di Salvo Dani. Passiamo a qualcosa di più serio, come Tormento, una canzone tango interpretata dal cantante Daniele Serra e dall'orchestra Piccinelli. Cherubini e Rusconi hanno composto questa canzone tango, incisa a 78 giri per disco grammofono. Il titolo della canzone che stiamo mettendo in onda è Tormento.

0: e nulla più.
1: Stiamo ascoltando Tormento da Daniele Serra.

Ci ha fatto compagnia la voce di Daniele Serra in questa interpretazione. Abbiamo voluto ascoltare un brano che aveva per titolo Tormento, un brano a tempo di tango. L'orchestra Piccinelli, Cherubini e Rusconi, i compositori di questo Tormento, che ci porta una canzone un po' più allegra perché c'è Kramer e Giacobetti. In composizione di questo ritmo moderato, interprete Alberto Rabagliati, orchestra Moglietta. Siamo nel 1947. Nel 1947, con la voce di Alberto Rabagliati, e La famiglia musicale.

qualcuno che mi ha salvato ed allora eccomi qua. Il Rigoletto so cantar, la donna è mobile qual piuma al vento, il trovatore so fischiar, e insieme a me faccio fischiare gli spettatori, quando casa c'è.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio ogni finestra una canzone.
4: Anche oggi, cari amiche ascoltatrici e ascoltatori di Radio RNC, abbiamo terminato questo programma con le canzoni che ci hanno portati da tanti anni fa e ci porta adesso un cordiale, cordialissimo saluto e un invito a riascoltarci domani. A risentirci.
5: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario al vaglio, 6 posizioni, fra cui 2 poliziotti per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo immobilizzato a terra. Nuova notte di guerra fra Stati Uniti e Iran, Teheran colpisce 2 navi nello stretto di Hormuz non autorizzate al passaggio. La guerra in Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev, immediata la replica russa. Blitz della polizia contro la criminalità giovanile, oltre 500 arresti in tutta Italia, scoperti migliaia di profili social che inneggiano alla violenza, sequestrate anche armi e droga. Buongiorno da Antonella Mitola, al vaglio 6 posizioni, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo. Sentiamo David Murgia.
2: Lo hanno fermato prima usando lo spray al peperoncino e poi bloccandolo a faccia in giù, legandogli polsi e caviglie. È morto così Abderrahim Fakir, 42enne di origine marocchina, fermato ieri mattina dagli agenti di polizia dopo essere andato in escandescenza in via Svevo, nel cuore del Pilastro, quartiere popolare multietnico di Bologna. La sorella e fratello di Fakir parlano di assassino di Stato.
3: Ucciso, sangue freddo, mio fratello.
4: L'unico fratello.
3: Ma perché non
4: l'hanno portato via? Non è una morte degna, credetemi.
2: Ieri sera parenti e amici si sono radunati per protestare per quanto accaduto. La procura di Bologna acquisirà immagini e video delle bodycam dei poliziotti. L'unità sanitaria locale di Bologna ha invece disposto un'indagine interna per far luce su perché i soccorritori del 118 non sarebbero intervenuti per scongiurare la morte di Fakir. Il sindaco di Bologna ha chiesto ai cittadini di scendere in piazza questa sera. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Dopo la condanna del gioielliere che ha ucciso 2 rapinatori in fuga, il tema della legittima difesa torna al centro della politica e la Lega ha già pronto un nuovo disegno di legge. E noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
5: Buongiorno Antonella, fare chiarezza l'invito generale, ma per il centrodestra l'intervento degli agenti è stato adeguato. Il caso di Bologna che abbiamo appena sentito piomba in Parlamento nel mezzo delle roventi polemiche legate alla vicenda Ruggero, con le richieste delle opposizioni di un'informativa urgente da parte del ministro dell'interno Piantedosi. Benzina sul fuoco dunque in un quadro polarizzato nel centrodestra sulla legittima difesa e corsa a coprire la fascia destra, quella presa di mira dal generale Vannacci. Allora arrivano proposte di legge al limite come quella presentata dalla Lega per allargare proprio i limiti della legittima difesa, proposta che vede già la presa di distanza di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West, mentre nel carcere di Bollate è un susseguirsi di visite da Salvini, già 2 volte al capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami sulla grazia a Ruggero. Nel centrodestra sarebbero tutti d'accordo, la premier Meloni rivela di aver spinto Nordio a preparare la richiesta al Quirinale, la Ferrogero cattura anche l'attenzione di Elon Musk che in un post su X parla di follia e addirittura chiede la condanna di giudice e pubblico ministero. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora in Medio Oriente, nuova notte di guerra nel Golfo. Teheran colpisce 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Sentiamo Marco Burini.
6: Muoiono soldati, attacchi moltiplicati. È la logica perversa della guerra che cresce su se stessa. È la logica perversa della guerra che cresce su se stessa, sacrificando vite di

0: all'angolo. Ma poco fa il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha detto che i colloqui indiretti con gli Stati Uniti in qualche modo continuano. Alcune idee ci sono state trasmesse da alcuni mediatori, ha fatto sapere Baghei, che però ribadisce: Hormuz non può essere usato per mettere in pericolo la nostra sicurezza. Marco Burini, linea allo studio.
1: E vanno avanti i raid israeliani sul sud del Libano. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Raid israeliani contro postazioni di Hezbollah proprio nei giorni in cui il presidente libanese Aoun è a Washington, ha incontrato il segretario di Stato Rubio e domani incontrerà anche il presidente Trump. Ma è anche chiaramente la guerra tra Stati Uniti e Iran che è all'attenzione del governo israeliano. Questa sera Netanyahu presiderà un gabinetto di sicurezza proprio in merito a questa escalation, dopo che ieri due intercettatori israeliani sono entrati in azione per i missili che dall'Iran hanno colpito Aqaba nel sud della Giordania, proprio sul confine del Mar Rosso. Ma è stata anche sono anche giornate importanti rispetto all'altra guerra di fatto in corso in Israele, che è quella degli attacchi continui dei coloni verso villaggi palestinesi nei territori palestinesi. E stanotte due residenti di un villaggio sono stati uccisi dall'esercito israeliano, un villaggio vicino a Ramallah, dopo che un gruppo di coloni aveva fatto irruzione nel villaggio rubando il bestiame e sostenendo che fosse sua proprietà. Negli scontri che poi sono seguiti, di fatto a morire sono stati due residenti del villaggio. E da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Siamo alla guerra in Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: Nella notte l'Ucraina ha lanciato sulla regione di Mosca oltre 400 droni, la maggior parte dei quali intercettati e distrutti. Ben 85, ha precisato il sindaco della capitale russa, sono stati abbattuti nelle immediate vicinanze della città. Dal canto loro le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo due persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Colpiti anche Kharkiv e 23 insediamenti della regione. In questo caso i morti sono 4, i feriti 48, tra cui un bambino di un anno. Ed è salito a 10 il numero dei morti in seguito all'attacco contro una nave cargo con mais che aveva appena lasciato il porto di Odessa. L'equipaggio era composto da indiani e siriani. Nell'attacco al porto sono stati danneggiati anche, secondo il Ministero della Difesa russo, depositi di carburante destinato alle forze armate dell'Ucraina. Questa lunga guerra non distrugge solo le vite, ma anche la cultura. A Kiev è stato distrutto il magazzino di una casa editrice dove erano conservati circa 250.000 libri. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E continua la missione in Ucraina di Monsignor Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli stati. Sentiamo Rita Salerno.
4: Una missione dal duplice significato pastorale e diplomatico, quella che sta compiendo in Ucraina Monsignor Paul Richard Gallagher, arcivescovo segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede. In occasione delle celebrazioni del 35° anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino, l'inviato di Papa Leone XIV ha pregato per il dono della pace e della giustizia per l'Ucraina e per tutte le nazioni coinvolte nei conflitti. Ieri alla messa nel santuario del Monte Carmelo di Berdichev erano presenti, oltre a tutti i vescovi cattolici di rito latino, guidati dal capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sua Beatitudine Shevchuk, migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del paese. Per la prima volta dall'avvio del conflitto una messa si è svolta all'aperto, alla presenza di più di 3.000 persone. Oggi l'inviato del Papa incontrerà i vertici delle autorità politiche. Rita Salerno, linea allo studio.
1: E siamo ora alla cronaca. Maxi blitz su tutto il territorio nazionale contro le baby gang, oltre 500 arresti. Alessio Orlandi.
5: Sale gioco, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, centri commerciali e più in generale tutti i luoghi della movida. È in questi spazi che sono scattati, nei primi giorni di luglio, controlli speciali della polizia contro le baby gang coinvolte, soprattutto negli ultimi mesi, in numerosi episodi di aggressioni, risse, furti, estorsioni e spaccio. Una maxi operazione in 44 province italiane che ha coinvolto oltre 1.000 agenti. In totale sono stati perquisiti quasi 190.000 giovani. Di questi, 539 sono finiti in manette, tra loro anche 47 minorenni, mentre altri 950 54 sono stati denunciati. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 700 kg di droga, numerose armi tra pistole, coltelli e storditori elettrici e più di 300.000 euro in contanti. Individuati quasi 1.000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro le forze di polizia e all'uso delle armi da fuoco e da taglio.

0: Due di questi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per l'eventuale oscuramento. Alla polizia il plauso del ministro dell'interno Piantedosi per l'operazione contro la violenza giovanile. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Oggi Andrew Burnham diventa nuovo primo ministro del Regno Unito. Keir Starmer, dopo l'ultimo discorso, ha rassegnato le dimissioni nelle mani di Re Carlo. Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester, diventa così il settimo premier britannico in 10 anni. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.
2: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

con tante radio dentro. RNC in blu. RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: RNC Torino e Provincia 107.400. Cuneo e Provincia 107.300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: pomeriggio da Elena Seno al vaglio 6 posizioni, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo. Per la prima volta la procura ha applicato la nuova norma scudo per gli agenti.
1: Lo hanno fermato prima usando lo spray al peperoncino e poi bloccandolo a faccia in giù e legandogli polsi e caviglie. È morto così Abderrahim Fakir, 42enne di origine marocchina, fermato ieri mattina dagli agenti di polizia dopo essere andato in escandescenza in via Svevo nel cuore del Pilastro, quartiere popolare multietnico di Bologna. La sorella e fratello di Fakir parlano di assassinio di Stato.
2: Hanno ucciso a sangue freddo mio fratello.
3: L'unico fratello che
4: c'è. Ma perché non riusciamo
3: a salutarci la mattina di semplicemente non è una morte degna, credetemi.
1: Ieri sera parenti e amici si sono radunati per protestare per quanto accaduto. La procura di Bologna acquisirà immagini e video delle bodycam dei poliziotti. L'unità sanitaria locale di Bologna ha invece disposto un'indagine interna per far luce su perché i soccorritori del 118 non sarebbero intervenuti per scongiurare la morte di Fakir. Il sindaco di Bologna ha chiesto ai cittadini di scendere in piazza questa sera. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Iran, nuovi attacchi statunitensi stamani contro diversi luoghi nella città di Bushehr, dove si trova la centrale nucleare iraniana, lo rende noto l'agenzia di stampa di Teheran. Colpite dalla Repubblica Islamica due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, e sempre Teheran fa sapere che continuano gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori. Non si arresta il rialzo dei prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio dei carburanti modalità self-service in autostrada è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. Gran Bretagna, Starmer si è formalmente dimesso da primo ministro dopo un incontro con il re a Buckingham Palace, e Carlo ha ufficialmente incaricato Andy Burnham di formare un nuovo governo. La Commissione Europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato, un regime italiano da 500 milioni di euro a sostegno degli agricoltori in Emilia-Romagna colpiti dalle inondazioni nel settembre 2024. Il regime compenserà le aziende per i danni subiti, sosterrà gli investimenti per ripristinare la produzione. Vasta operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province d'Italia, arrestate e sottoposte a fermo d'indiziato 539 persone, 47 sono minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, individuati anche 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
5: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Sono 6 le posizioni al vaglio, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo. Per la prima volta la procura ha applicato il nuovo scudo per gli agenti. Stasera alle 19 il presidio in piazza lanciato dal sindaco Lepore sarà senza interventi politici. E l'arcivescovo di Bologna, il cardinal Matteo Zuppi, si è detto vicino a chi soffre per quanto accaduto ieri. In una nota assicura la sua preghiera, invoca Dio perché in questo momento non prevalgano odio, violenza e strumentalizzazione, ma piuttosto prevalgano rispetto, dialogo e giustizia, indica ancora il cardinale Zuppi, a cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle istituzioni. Golfo ancora in fiamme con nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e Teheran, che ha colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno intanto annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma proseguono anche gli sforzi diplomatici. I mediatori avrebbero proposto una tregua di 10 giorni. In Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev, immediata la replica russa.
2: Nella notte l'Ucraina ha lanciato sulla regione di Mosca oltre 400 droni, la maggior parte dei quali intercettati e distrutti. Ben 85, ha precisato il sindaco della capitale russa, sono stati abbattuti nelle immediate vicinanze della città. Dal canto loro le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Colpiti anche Kharkiv e 23 insediamenti della regione. In questo caso i morti sono 4, i feriti 48, tra cui un bambino di un anno. Ed è salito a 10 il numero dei morti in seguito all'attacco contro una nave cargo con mais che aveva appena lasciato il porto di Odessa. L'equipaggio era composto da indiani e siriani. Nell'attacco al porto sono stati danneggiati anche, secondo il Ministero della Difesa russo, depositi di carburante destinato alle forze armate dell'Ucraina. Questa lunga guerra non distrugge solo le vite, ma anche la cultura. A Kiev è stato distrutto il magazzino di una casa editrice dove erano conservati circa 250.000 libri. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, lo ha detto Andy Burnham, 56enne, nuovo premier britannico incaricato da re Carlo III, nel suo primo discorso davanti a Downing Street. Si attendono gli esiti dell'autopsia che sarà eseguita domani all'ospedale di Eboli per stabilire la causa della morte di Luigi Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, conosciuto come Luca, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte tra sabato e domenica scorsa in un terreno agricolo. L'inchiesta della procura di Salerno ipotizza l'omicidio, indagini a tutto campo sia sulla vita privata che su quella professionale del giornalista. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino Asti sui 107.400.
4: Fammene uno, dai. Anzi due, dai.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dell'ognuno.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Al vaglio 6 posizioni, 2 agenti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un intervento della polizia. Per la prima volta la procura ha applicato la nuova norma scudo per gli agenti. Stasera presidio in piazza senza interventi politici. Il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, vicino nella preghiera a chi soffre per quanto accaduto ieri, invoca Dio perché non prevalgano odio e strumentalizzazione, ma dialogo e giustizia. Golfo ancora in fiamme con nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e Teheran, che ha colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno intanto annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma proseguono anche gli sforzi diplomatici. I mediatori avrebbero proposto una tregua di 10 giorni. Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil el-Aliyah al nuovo leader del gruppo, succede a Sinwar, ucciso nella striscia dall'esercito israeliano nell'ottobre del 2024. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, lo ha detto Andy Burnham, 56 anni, nuovo premier incaricato da Carlo III nel suo primo discorso davanti a Downing Street. Papa Leone XIV si è recato questa mattina in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo, lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Maxi blitz della polizia su tutto il territorio nazionale contro la criminalità giovanile, trovati profili social inneggianti alla violenza.
2: Sale gioco, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, centri commerciali e più in generale tutti i luoghi della movida. È in questi spazi che sono scattati, nei primi giorni di luglio, controlli speciali della polizia contro le baby gang coinvolte, soprattutto negli ultimi mesi, in numerosi episodi di aggressioni, risse, furti, estorsioni e spaccio. Una maxi operazione in 44 province italiane che ha coinvolto oltre 1000 agenti. In totale sono stati perquisiti quasi 190.000 giovani. Di questi, 539 sono finiti in manette, tra loro anche 47 minorenni, mentre altri 950 sono stati denunciati. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 700 kg di droga, numerose armi tra pistole, coltelli e storditori elettrici e più di 300.000 euro in contanti. Individuati quasi 1000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro le forze di polizia e all'uso delle armi da fuoco e da taglio. 2 di questi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per l'eventuale oscuramento. Alla polizia il plauso del ministro dell'interno Piantedosi per l'operazione contro la violenza giovanile. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Al vaglio le posizioni di due poliziotti e quattro operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo mentre veniva immobilizzato a terra. La procura per la prima volta ha applicato la nuova norma scudo per gli agenti. L'arcivescovo di Bologna, il cardinal Matteo Zuppi, si dice vicino nella preghiera a chi soffre per quanto accaduto ieri e chiede che per nessuna ragione prevalga la strumentalizzazione. Golfo ancora in fiamme, nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e gli aiuti yemeniti sostenuti da Teheran hanno annunciato il blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, ma la diplomazia non si ferma. I mediatori al lavoro per una tregua di 10 giorni per esplorare le modalità per rilanciare l'accordo provvisorio tra Iran e Stati Uniti. La Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore, lo ha scritto il ministro degli esteri Antonio Tajani su X. Per il ministro si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi, loro sì, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale, ha indicato ancora il titolare della Farnesina. Il cambio della guardia a Downing Street, cosa fatta? Keir Starmer ha presentato le sue dimissioni da primo ministro a re Carlo III, mentre Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare un nuovo governo.
2: Andy Burnham, ex sindaco della Great Manchester, 56 anni, cattolico, arrivato a Downing Street, si è rivolto ai presenti affermando che bisogna cambiare la politica per risolvere i problemi e che solo insieme si costruisce un nuovo senso di nazione. Il successore di Starmer sarà il 7° primo ministro britannico in appena 10 anni. Al centro del suo lavoro le riforme economiche per recuperare il gap che affonda le sue radici nella Brexit. Dal 2016 il PIL ha perso fino a 8 punti percentuali, mentre la sterlina ha perso il 10% del suo valore, riducendo così il potere d'acquisto delle famiglie e rallentando investimenti e crescita. Il suo predecessore, Keir Starmer, si è dimesso nelle mani del re a Buckingham Palace. L'ex premier ha promesso sostegno al suo successore. Gli lascio un paese migliore, ha detto. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Papa Leone XIV si è recato questa mattina a sorpresa in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo, lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Ancora caldo da bollino rosso oggi in 17 città italiane, domani saranno 18 secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, ma al centro nord non mancano piogge improvvise. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC presenta Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Abbiamo approfondito la novità portata da Gesù e questa volta vogliamo vedere qual è la spiritualità che nasce da tutto questo. Quindi Gesù è il Figlio di Dio, Dio nella sua condizione umana, e Gesù è il Figlio dell'uomo, l'uomo che ha la condizione divina. Questi sono i due titoli di Gesù. Ebbene, Gesù che è Dio, è Dio lui stesso. Anche lui viene a predicare non un battesimo, ma la conversione. Ma non più per il perdono dei peccati, ma per il regno di Dio. Allora con Gesù cominciano a contrapporsi due linee che sono una opposta all'altra. La linea portata avanti da Giovanni Battista era una linea rivolta a Dio. Con Gesù c'è un cambio di rotta. Con Gesù da Dio si parte verso l'uomo. Mentre l'obiettivo della spiritualità della religione era Dio, con Gesù, che è lui stesso Dio, l'obiettivo non è più Dio, ma l'uomo. Questa è la base della spiritualità cristiana. Devo spiegare anche per ricordare la differenza tra religione e fede. Per religione si intende tutto quell'insieme di atteggiamenti, di comportamenti che l'uomo fa per Dio. Il termine religione non c'è mai nel Nuovo Testamento. L'unica volta che appare è per indicare la religione giudaica. Perché? Perché l'insegnamento di Gesù, quello che Gesù ci ha trasmesso, non ha nessuna delle caratteristiche della religione. Quindi quello di Gesù non può essere messo dentro la categoria religione. Perché, ripeto, per religione si intende ciò che gli uomini fanno per Dio. Con Gesù, che è Dio, comincia un'epoca nuova, quella dell'accoglienza di quello che Dio fa per gli uomini. Allora, questo che non poteva essere catalogato con la categoria della religione è stato espresso con il termine fede. Quindi religione, ciò che gli uomini fanno per Dio, e Giovanni è l'ultima legge della religione. Lui è orientato verso Dio. Con Gesù che è Dio ci si orienta verso gli uomini. Con Gesù inizia la fede, ciò che Dio fa per gli uomini. Piccola precisazione o parentesi, la fede non è come banalmente si usa dire un dono di Dio, perché una fede dono di Dio giustifica le persone per non averne. Se la fede è un dono che Dio dà, è un Dio un po' capriccioso perché ad alcuni dà tanta fede, ad altri così così, ad altri per niente. Oppure altri hanno la fede e dicono «ne avevo tanta», ma poi quando si sono incontrati con un avvenimento negativo dell'esistenza l'hanno persa. Vi sarà capitato tante volte di sentire una persona dire «avevo tanta fede, ma poi è capitato un lutto, una disgrazia e ho perso la fede». Avevano scambiato la fede per l'assicurazione contro gli infortuni, per cui quando gli è capitato qualcosa di traverso hanno perso la fede. No, la fede non è il dono di Dio agli uomini. La fede è la risposta degli uomini al dono d'amore che Dio fa a tutti quanti. Dio dona l'amore a tutti quanti. Quelli che rispondono a questo dono, questo si chiama fede. Ne avete la prova, l'avete nel Vangelo di Luca, quando Gesù risponde a 10 lebbrosi. Uno soltanto torna indietro ed era un samaritano. Tutti sono guariti, ma soltanto di lui che torna indietro Gesù dice: «La tua fede ti ha salvato». Quindi la fede non è il dono di Dio agli uomini, ma la risposta degli uomini al dono di Dio. Un dono di Dio che fa a tutti quanti. Allora Giovanni Battista è il più grande tra i figli dell'uomo, è l'uomo rivolto verso Dio, perché questa era la religione, tutto bisognava fare per Dio. Ma con Gesù e da quando attraverso Gesù Dio si manifesta nella terra tra gli uomini, Dio, prima cosa importante per la spiritualità, Dio non va più cercato. Sapete, le persone spirituali che sono quelle che cercano Dio non lo trovano mai, quando Dio non va cercato, Dio va accolto perché Dio è qui. Scrive Matteo nel suo Vangelo presentando Gesù che Gesù è il Dio con noi, quindi non un che deve essere cercato, perché quando uno cerca Dio, uno pensa a una sua immagine di Dio, a una sua proiezione di Dio e finisce per non trovarlo mai. Non c'è nulla di più inutile che la ricerca di Dio. Con Gesù Dio non deve essere più cercato, ma deve essere accolto. Mentre l'uomo religioso si rivolgeva verso Dio, con Gesù l'uomo di fede con lui e come lui si rivolge verso gli altri, verso la felicità degli altri. Quindi abbiamo visto che con Giovanni c'è una religione, con Gesù c'è la fede, e mentre la religione si esprime nel sacrificio, in ciò che l'uomo si deve togliere per offrirlo a Dio, con Gesù si esprime nell'amore, ciò che l'uomo accoglie da Dio per donarlo a tutti quanti. Questo cambio di rotta non è stato indolore. Giovanni il Battista ha conosciuto in Gesù l'atteso. Solo che lui, ecco come l'ha presentato, aveva presentato un'immagine dell'uomo religioso, tutto rivolto verso Dio. Un Dio il cui codice di santità escludeva dal suo raggio d'azione tutti quelli che non lo osservavano. Le parole di Giovanni Battista sono parole tremende. Giovanni Battista presenta il Messia con parole agghiaccianti e dice: «Adesso viene colui che ha un'ascia in mano. Ogni albero che non porta frutto lo taglia e lo brucia. Gesù viene a separare il grano dalla pula e la pula la brucia». Questa è l'immagine di Dio. Quindi un Dio che giudica buoni e cattivi, separa puri e impuri. Quindi il povero Giovanni Battista è il più grande tra i figli dell'uomo, quindi la persona più grande secondo Gesù che sia mai esistita, neanche lui riesce a comprendere il cambio di rotta di Gesù. È stato talmente clamoroso, è stato talmente devastante che la stessa madre e i parenti di Gesù vanno a catturarlo perché dicono: «Gesù è pazzo». Con Gesù comincia un orientamento completamente diverso nella storia dell'umanità. Nella religione l'uomo si rivolgeva verso Dio e lui comincia il processo contrario, il Dio che si rivolge verso gli uomini. Allora il povero Giovanni Battista in carcere manda un ultimatum che ha tutto il suono di una scomunica. Sei tu quello che doveva venire e non dobbiamo aspettare un altro? Io ho annunciato questo messia Castigamatti. Mi vengono a dire che tu vai a pranzo con i peccatori, che ti chiamano ubriacone, ghiottone, che ci sono le prostitute che vengono a cena con te. Ma come sarebbe a dire? Quindi sei tu, quindi Giovanni Battista è pronto a ritirare la sua adesione a Gesù. O ne dobbiamo aspettare un altro? Ebbene Gesù, mandando la risposta al Battista, dice: riferitegli non tanto quello che dico, non le teorie, ma riferitegli la pratica ed elenca tutti gli atteggiamenti. Nessuno di questi è rivolto verso Dio, ma tutti atteggiamenti in cui Dio si rivolge la sua azione benefica per la felicità degli uomini. Quindi dirà: i ciechi aprono gli occhi, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi ci sentono, i morti resuscitano e i poveri è annunciata la buona notizia. Per comprenderci quanto si dice che ai poveri è annunciata la buona notizia, non è quella che dicevamo prima, siete poveri e andate in paradiso. No, quella ai poveri non gliene frega niente di questa buona notizia. La buona notizia annunciata ai poveri qual è? È finita la povertà perché adesso c'è una comunità che si prende cura di voi, per tirarvi fuori dalla condizione della povertà. Quindi Gesù non viene a beatificare i poveri, ma a toglierli dalla loro condizione. Quindi Giovanni Battista è in crisi e Gesù gli manda una risposta. E notate, in nessuno di questi elementi si parla di Dio. Non dice Gesù quello che fa per Dio, ma annuncia ciò che Dio fa per gli uomini, per la felicità degli uomini, mentre l'antica spiritualità era la rivale della felicità degli uomini e impediva la felicità. Ripeto se insisto, forse in maniera inopportuna, magari per qualcuno che è giovane e non è erede di questo. Se insisto per questo è perché l'idea di Dio è associata al sacrificio e non alla felicità. Sapeste quante persone incontro che hanno uno scrupolo perché sono persone brave, fanno volontariato, si dedicano agli altri. Qual è lo scrupolo? Dicono: mi piace fare questo, non lo faccio con sacrificio, sarà valido? Perché tutto quello che non è fatto con sacrificio sembra che non sia valido agli occhi del Signore. Quindi svolgere un'azione positiva a favore di chi ne ha bisogno, se è gratificante, se ti fa piacere, molte persone pensano, ma forse non vale niente. Perché? Perché non lo faccio con sacrificio, ma mi piace. Io il consiglio che normalmente do è: continua a fare quello che fai, mettiti un paio di scarpe di un numero più strette e continua a farlo, così vedrai che la stessa azione la farai con sacrificio, perché è inculcato nella mente delle persone che se non c'è il sacrificio agli occhi del Signore le cose non valgono niente. Vedete, quando parlo di spiritualità devastante, cos'era? Era una spiritualità tremenda, era una spiritualità che non faceva crescere le persone, era una spiritualità che faceva ammalare, era una spiritualità che impediva la realizzazione delle persone. mentre Gesù spinge verso il nuovo, il cambiamento. Questa spiritualità racchiude in sé per paura di chissà cosa possa succedere. RNC ha presentato Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzeles.
1: RNC in blu. RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: La morte di Fakir durante un intervento della polizia a Bologna, al vaglio le posizioni di 2 agenti e 4 operatori sanitari, presidio in piazza, e il cardinale Zuppi, vicino a chi soffre, chiede che per nessuna ragione prevalga la strumentalizzazione. Sale la tensione nel Golfo, gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, annunciano il blocco navale contro l'Arabia Saudita. Il Papa, a sorpresa, in visita all'abbazia di Monte Cassino, sulla tomba di San Benedetto, implora la pace nelle regioni segnate dal conflitto. A Londra, via Lera Burnham, che ha ricevuto l'incarico dal re a formare un nuovo governo dopo le dimissioni di Starmer. In Spagna, festeggiamenti per la vittoria dei mondiali di calcio, i campioni in parata per le vie di Madrid. Buonasera da Elena Seno. In apertura del nostro radiogiornale, la morte del 42enne marocchino Fakir avvenuta ieri a Bologna durante un intervento di polizia. 6 le posizioni al vaglio, 2 agenti e 4 operatori sanitari, atteso alle 19, un presidio in piazza senza interventi politici. Il servizio è di Federico Plotti.
2: Dolore, incredulità, rabbia, è questo lo stato d'animo dell'intero quartiere Pilastra a Bologna, dove ieri è morto durante un intervento della polizia Abderrahim Fakir, 42 anni. Il video amatoriale girato da un abitante della zona immortala la fine dell'uomo mentre 2 agenti della polizia lo tenevano fermo a terra. Era stato fermato dagli agenti dopo alcune segnalazioni per comportamenti violenti, poi la lunga sequenza di gesti e atti che hanno portato al suo decesso. Sotto la lente di ingrandimento, il comportamento dei 2 poliziotti intervenuti, ma anche del personale del 118 presente sul posto. La sequenza non è completa, dicono dalla polizia. Il video apparso sui media non tiene conto di quello che è accaduto prima. Nessun elemento sarà lasciato al caso, dice il ministro dell'interno Piantedosi. Per ora, in virtù dello scudo penale per le forze di sicurezza introdotto dal governo Meloni, non c'è un procedimento con persone iscritte nel registro degli indagati, ma al momento solo una fase preliminare di verifica. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E l'arcivescovo di Bologna, il cardinal Matteo Zuppi, si è detto vicino a chi soffre per quanto accaduto ieri al Pilastro. In una nota assicura la sua preghiera e invoca Dio perché in questo momento non prevalgano odio, violenza e strumentalizzazione, ma piuttosto, ha indicato ancora il cardinal Zuppi, prevalgano rispetto, dialogo e giustizia, a cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle istituzioni. La pagina politica, non solo i fatti di Bologna, anche il caso del gioielliere in carcere è al centro del dibattito. Ci aggiorna Augusto Cantelmi.
3: Fare chiarezza, l'invito da parte di tutte le forze politiche, ma per il centrodestra l'intervento degli agenti è stato adeguato. Il caso di Bologna con la morte di Fakir piomba in Parlamento nel mezzo delle roventi polemiche legate alla vicenda Roggero, con le richieste dell'opposizione di un'informativa urgente da parte del ministro dell'interno Piantedosi. Benzina sul fuoco dunque in un quadro polarizzato, con la Lega che ha presentato una proposta di legge per allargare i limiti della legittima difesa, proposta che vede già la presa di distanza da parte di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West. L'affare Roggero cattura anche l'attenzione di Elon Musk, che in un post su X parla di follia e addirittura chiede la condanna di giudice e pubblico ministero. E sulla grazia a Roggero, la premier Meloni rivela di aver spinto Nordio a preparare la richiesta al Quirinale.
4: Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea lo studio.
1: All'estero, con la guerra in Ucraina, fuoco incrociato con Kiev che denuncia missili russi su un mercantile turco. Il servizio di Fabio Bolzetta.
5: 5 civili uccisi, tra cui un minore, erano a bordo del mezzo di trasporto pubblico colpito da un drone ucraino nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Ma le forze di Kiev sono riuscite a penetrare a oltre 400 chilometri di territorio russo, centrate 2 petroliere della flotta Ombra e 4 navi cargo russe nel Mar Nero. Kiev guarda Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito pieno sostegno al nuovo premier ucraino, Koreski, il quale ha esortato il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Intanto nuove tensioni tra Roma e Mosca. Il ministero degli esteri della Federazione russa ha convocato il numero 2 dell'ambasciata d'Italia a Mosca, Giovanni Scopa, e ha espulso l'addetto militare italiano con un suo collaboratore. Una reazione diplomatica dopo l'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa russa a Roma, avvenuta il 9 luglio, perché accusati di spionaggio. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e gli aiuti yemeniti sostenuti da Teheran annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma intanto i mediatori sono al lavoro per una via d'uscita. Maurizio Dischino.
6: Il fuoco incrociato tra Iran e Stati Uniti per la nona notte consecutiva non ferma la diplomazia per tentare di risolvere la crisi nel Golfo Persico. Il comando centrale statunitense ha riferito di aver completato con successo gli attacchi che hanno preso di mira i centri di comando militari iraniani. Il presidente americano Donald Trump ha confermato che l'Iran è stato colpito duramente per onorare i soldati statunitensi caduti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito obiettivi statunitensi in Kuwait e in Giordania, a sistemi di navigazione aerea in Bahrain, oltre ad aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz e un centro di comando nemico in Siria. Nel frattempo il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, Ismail Baghei, ha dichiarato che l'apparato diplomatico è stato attivo negli ultimi giorni. I Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, oggi hanno annunciato un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, la quale dal 2015 guida una coalizione militare proprio contro i ribelli Houthi e quindi a sostegno del governo yemenita conosciuto a livello internazionale. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil Leia a guida del gruppo palestinese, in precedenza capo dell'ufficio politico di Hamas a Gaza, e Leia è stato il principale negoziatore durante i colloqui per il cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi. Succede a Sinwar, ucciso a Gaza nel 2024 dall'esercito israeliano. Papa Leone XIV si è recato stamane a sorpresa in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo, lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta, che Starmer ha presentato le sue dimissioni da primo ministro a Re Carlo, mentre Andy

0: La Brexit. Dal 2016 il PIL ha perso fino a 8 punti percentuali, mentre la sterlina ha perso il 10% del suo valore, riducendo così il potere d'acquisto delle famiglie e rallentando investimenti e crescita. Il suo predecessore, Keir Starmer, si è dimesso nelle mani del re a Buckingham Palace. L'ex premier ha promesso sostegno al suo successore. Gli lascio un paese migliore, ha detto. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: La pagina economica, strettamente legata alla situazione internazionale, anche per effetto della chiusura del canale di Hormuz, tornano infatti a salire i prezzi di benzina e gasolio. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
2: Non si ferma il rialzo dei prezzi dei carburanti. Lungo la penisola, l'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy sottolinea che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service sulla rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio per il self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. E da oggi pomeriggio arriva un nuovo strumento per gli automobilisti varato proprio dal Ministero delle Imprese. Un'app gratuita disponibile per tutti i telefonini, nella quale si potranno consultare i distributori disponibili nelle vicinanze e confrontare le tariffe. Una corsa dei carburanti che non si arresta, come sottolinea anche il Codacons, che chiede al governo di reintrodurre nuovamente il taglio delle accise per salvare le tasche degli italiani, anche superando i veti europei. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Si attendono gli esiti dell'autopsia che sarà eseguita domani all'ospedale di Eboli per stabilire la causa della morte di Luigi Esposito, giornalista sportivo conosciuto come Luca, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte tra sabato e domenica scorso in un terreno agricolo. Indagini a tutto campo, sia sulla vita privata che su quella professionale del giornalista. Vasta operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province italiane, arrestate oltre 500 persone, 954 i denunciati, 703 i chili di stupefacenti sequestrati, individuati anche 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica. A 25 anni dal G8 del 2001, Genova ricorda in questi giorni con una serie di iniziative una delle pagine più controverse della propria storia recente. Oggi il ricordo di Carlo Giuliani, ieri il corteo nazionale. Giorgio Bresciani.
3: Circa 10.000 manifestanti provenienti da tutta Italia e anche da altri paesi d'Europa hanno ripercorso le strade che durante il G8 divennero teatro di scontri e videro il sangue scorrere a terra. La prima tappa è stata la scuola Diaz, uno dei luoghi simbolo di quelle giornate. Da lì i manifestanti si sono spostati in piazza Alimonda, dove il 20 luglio venne ucciso Carlo Giuliani. Qualcuno ha deposto dei fiori accanto al cippo che lo ricorda. Le violenze della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto, accertate dalla magistratura e censurate anche dalle corti europee, hanno rappresentato una gravissima lesione dei diritti fondamentali e una ferita per l'intera democrazia, affermano i magistrati di Area Democratica per la Giustizia. Si è trattato di un corteo pacifico e colorato, ma anche arrabbiato. Alcuni attivisti hanno murato con dei cartoni la sede di Casa Pound, issando una bandiera partigiana, lanciati fumogeni nei bicchieri di vernice contro il palazzo di Confindustria. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora in Sud Sudan per l'appello al dialogo che arriva dai vescovi del paese in vista delle elezioni. Paolo Fucili.
4: Il voto del 22 dicembre sarà un esercizio di democrazia, fonte, si spera, di unità e non divisione, ma deve essere preparato e tenuto in un clima di dialogo, fiducia reciproca, legalità, già avvertono i vescovi cattolici del Sud Sudan, riuniti a Juba in assemblea. Già erano state indette elezioni 3 anni fa, poi rinviate per manifesta impossibilità di organizzarle, stesso rischio incombente anche adesso, a 15 anni dall'indipendenza dal Sudan. La rivalità fra il primo presidente Salva Kiir e il vice Riek Machar ha contrapposto da allora in una guerra senza fine le rispettive etnie, Dinka e Nuer. Papa Francesco una volta li implorò, chinandosi ai loro piedi, di pacificare il paese, che poi visitò anche nel 2023. Intanto 2 sud-sudanesi su 3, 10 milioni di persone, sopravvivono solo con l'assistenza umanitaria dall'estero. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In Spagna i festeggiamenti per la vittoria dei mondiali di calcio, l'abbraccio ai campioni per le vie di Madrid e intanto ancora si discute della finale con l'Argentina di ieri. Servizio di Pierluigi Vito.
5: L'immagine simbolo di questo mondiale di calcio è forse l'ultima, con il capitano della Spagna Rodri che cerca di far capire a Donald Trump che deve andarsene dal palco perché è il momento della festa della Spagna, e lui che non dà segno di intendere. L'invadenza del presidente americano, avallata dal boss della FIFA Infantino, resterà memorabile anche per la revoca della squalifica.

0: Qualifica dell'attaccante USA Balogun. Che altro ricorderemo del primo mondiale organizzato da tre stati? Forse i gol di Mbappé in testa alla classifica dei marcatori di tutti i tempi della Coppa del Mondo. 22 reti in 3 edizioni, in un appassionante testa a testa con Messi, la vera star di queste giornate. O le favole delle piccole come Curaçao, Repubblica Democratica del Congo e Capoverde. Quest'ultima l'unica squadra uscita imbattuta dal match contro i neocampioni. Ma per la gente...
1: RNC, notte di classica.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Notte di Classica. Franz Liszt, Rapsodia ungherese numero 2 per orchestra, Philadelphia Orchestra, direttore Gene Ormandy.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la Rapsodia ungherese numero 2 per orchestra, Philadelphia Orchestra, direttore Gene Ormandy. RNC, note di classica. Samuel Barber, primo movimento dal concerto per violino e orchestra, opera 14. Gil Shaham, violino, London Symphony Orchestra, direttore André Previn.

Di Samuel Barba abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto per violino e orchestra opera 14, Gil Shram, violino, London Symphony Orchestra, direttore André Previn. Note di classica. Amilcare Ponchielli. Primo appuntamento con la Danza delle Ore dall'atto terzo della Gioconda. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Direttore Sir Antonio Pappano.

Di Amilcare Ponchielli, dall'atto terzo della Gioconda, abbiamo ascoltato Danza delle Ore. Per il primo appuntamento avevamo l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, direttore Sir Antonio Pappano. RNC, Note di Classica. Piotr Ilyich Čajkovskij, Vals Scherzo, opera 34, Gil Shan, violino, Orchestra Nazionale Russa, direttore Mikhail Pletnyov.

0: Di Piotr Ilyich Čajkovskij abbiamo ascoltato Vals Scherzo opera 34, Gilisham violino, Orchestra Nazionale Russa, direttore Mikhail Pletnyov.
1: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica e il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Nel centro di Firenze da oltre 20 anni è attiva la Casa Famiglia San Paolino, una struttura dedicata a situazioni di fragilità e che può ospitare fino a 88 persone, accogliendo anche famiglie e anziani. L'immobile è di proprietà del Comune di Firenze ed è gestito dalla Fondazione Solidarietà Caritas anche grazie ai contributi che arrivano dall'8 per 1000. Un'esperienza che ci viene raccontata da Beatrice Giotti, responsabile dell'area accoglienza di Fondazione Solidarietà Caritas e direttrice di Casa San Paolino.
2: San Paolino è una casa, quindi l'impatto che abbiamo iniziale con tutti i nostri ospiti ci aiuta anche a mettere in campo quelle misure primarie che fondamentalmente sono l'assistenza di base. Però è vero anche che il San Paolino è un luogo in cui le persone hanno la possibilità di costruire insieme agli operatori, insieme ai professionisti, insieme agli altri ospiti accolti la propria casa. Una casa caratterizzata dalle relazioni e permettendo loro di rimettere soprattutto al centro la propria dignità. Molto spesso le storie che noi accogliamo sono caratterizzate da eventi che hanno provocato anche dei traumi e sicuramente l'avere quella professionalità umana e quell'empatia da parte dei professionisti che qui lavorano in sinergia con l'ente pubblico, in sinergia con i servizi sociali, è diciamo una sfida quotidiana per mettere in campo la speranza e soprattutto la possibilità di ricostruire relazioni, reti e ponti.
1: La gestione della struttura consente anche agli ospiti di poter impostare un nuovo percorso di vita, come ci spiega ancora Beatrice. Beatrice Giotti.
2: Pensiamo anche che il valore aggiunto della nostra accoglienza e del fare accoglienza è anche il poterlo fare con la comunità che ci ospita, cioè con il territorio. San Paolino è una struttura inserita in un contesto territoriale che nel corso del tempo si è fatto parte anche della casa, quindi molto spesso ci sono eventi e momenti di convivialità e di socializzazione con le realtà a noi circostanti, e questo pensiamo che sia fondamentale proprio per lavorare insieme non solo ai nostri ospiti ma al territorio che ci ospita, per un arricchimento che appunto rimetta al centro le competenze ma anche la dignità delle nostre persone.
1: L'importanza di realtà come questa è testimoniata anche dalla situazione socio-economica che negli ultimi anni si è fatta sempre più difficile.
2: La percentuale maggiore dei nostri ospiti sono ospiti italiani, chiaramente c'è una percentuale anche di stranieri, ma quello che stiamo notando in particolare dopo il Covid è che assistiamo a una richiesta di aiuto da parte di persone non esclusivamente caratterizzate da problematiche esclusivamente economiche, cioè molti dei nostri ospiti hanno un lavoro, quindi c'è sì la povertà economica, ma molto spesso c'è anche una povertà più che altro relazionale e anche di rottura di relazioni che possono aiutare anche in un momento di difficoltà. Stiamo accogliendo molto più situazioni dettate da un carattere di emergenza, quindi in questo momento possiamo anche dire che stiamo assistendo ad un incremento di situazioni che richiedono una risposta emergenziale a un bisogno forte, un disagio non esclusivamente economico.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
2: Gira, gira, gira in continuazione la bussola di Restate in Italia, da nord a sud, dal mare alla montagna, dalle città ai borghi sperduti, e noi ogni giorno impariamo qualcosa in più della nostra Italia. Non ci fermiamo mai, nemmeno oggi, vero Emiliano Ciardulli, che mi segue dall'altra parte del vetro, dalla regia? E allora oggi non ci spostiamo di tanti chilometri e vi suggeriamo un posto che, se venite a Roma, dovete vedere assolutamente, e no, non si trova a Roma, bensì a Ladispoli. Buonasera all'assessore al turismo di Ladispoli, Marco Porro. Ciao Marco.
3: Buonasera, grazie dell'invito, è sempre un gran piacere.
2: Grazie a te di aver risposto al nostro invito, è sempre un piacere nostro venire a Ladispoli, perché è il luogo perfetto per visitare Roma stando al mare, vero?
3: Esatto, Ladispoli è il compromesso perfetto anche per chi, insomma, vuole visitare la città eterna, perché con soli 19 minuti di treno sei proprio nel cuore di Roma, a San Pietro, e poi la sera ti ritiri facendo un bel aperitivo sul mare, quindi direi che è il compromesso perfetto.
2: Oltretutto un aperitivo sul mare su quella che è stata definita la perla del Tirreno, la Riviera degli Etruschi.
3: Allora sì, mi permetto solo di fare una piccola correzione, altrimenti i cugini di Santa Marinella
2: tu devi
3: la perla del Tirreno è Santa
2: devi
3: Marinella,
2: fare tutte le correzioni possibili, vai.
3: Ok, noi essendo un po' più pop ci siamo ribattezzati la capitale del litorale, così per essere un po' più scomodi, diciamo.
2: Ma direi che è un nome perfetto, perché di capitale in capitale, quindi da Roma a Ladispoli.
3: Esatto, noi facciamo poi un'infinità di attività durante il periodo estivo, insomma è una città che veramente durante i 3 mesi d'estate si anima vivacemente.
2: Ascolta, il mare che avete è un ambiente ricco di spiagge, naturalmente molto particolari, ce le descrivi?
3: Assolutamente, noi godiamo di una meravigliosa riserva naturale che sta proprio, insomma, di cui anche il nostro mare fa parte, che è la palude di Torre Flavia, che è un'oasi naturalistica che viene raggiunta da tutto il mondo, da chi fa bird watching, e da una popolazione di fauna e flora veramente rigogliosa e molto florida. Ce la coccoliamo, sta proprio a ridosso del nostro monumento simbolo, che è Torre Flavia, quindi è un sito molto suggestivo e molto molto bello anche da visitare per gli amanti della natura. E dall'altra parte, quindi lato sud della città, abbiamo un'oasi meravigliosa del WWF, che è il Bosco di Palo, che è un bosco che affaccia dritto sul mare, è tutto molto bello e suggestivo, dal quale poi troneggia il nostro castello dei Scalchi, che è uno dei nostri altri simboli.
2: È veramente un posto imprescindibile il castello, perché diciamo visivamente si nota, ma è anche curioso, immagino, da visitare.
3: È curioso da visitare, ovviamente è un'abitazione privata,
2: certo,
3: perché
2: certo.
3: È la residenza attuale della famiglia Toscalchi, quindi anche avendo diverse proprietà in giro per tutta Italia, diciamo che hanno preferito questa per viverci in pianta stabile. Da fuori il colpo d'occhio è pazzesco, perché cade a strapiombo sul mare, ed è anche stato scelto come palcoscenico dello spot della Champions League nel 2025, per farti capire, insomma, l'impatto emozionale che ha questo sito.
2: Quindi abbiamo detto che la città eterna praticamente sta da voi in versione mare, e voi siete un'altra capitale parallela. Avete spiaggia, avete siti naturalistici, e in quanto a sport che si possono fare da voi, ad esempio, non so, penso a surf, windsurf, è un posto che si presta?
3: Allora, noi abbiamo una comunità molto gremita di windsurfer, credo che si dica così.
2: Sì, può andare.
3: Sono dei ragazzi, insomma, che hanno creato una comunità veramente gremita, perché sai, il surf magari è un po' squalificato da queste parti, che non ci sono le condizioni adatte, però per fare windsurf si presta molto la città. Ci sono dei, specialmente nella punta sud, nella punta nord, c'è un turismo di questo genere. Inoltre, noi, per strizzare un po' l'occhio a questo tipo di attività, abbiamo da poco inaugurato uno skate park proprio al centro della città, molto bello, da dove vengono ragazzi da un po' tutto il territorio, e delle aree fitness a cielo aperto, e poi c'è la meravigliosa passeggiata nel Bosco di Palo, che è la nostra pista ciclabile, noi la chiamiamo volgarmente così, che è tutto un percorso dove si può fare un po' di jogging all'aria aperta sul mare e nel bosco.
2: Una destinazione perfetta da tutti i punti di vista e anche per tutti i tipi di persone. State pensando a Ladispoli a ogni esigenza, mi sembra di capire.
3: Cerchiamo ovviamente di avere una visione a 360 gradi, anche per questo facciamo un calendario ricco di appuntamenti, perché insomma La città deve essere attrattiva, la Dispoli non è una di quelle città che gode di chissà quale sito storico, chissà di quale diciamo monumento, passano il termine, o non siamo riconosciuti al mondo per qualcosa in particolare.
2: La, diciamo la vostra storia la create, l'avete creata e la create.
3: La nostra storia,
2: diciamo,
3: esatto, è più contemporanea, la stiamo creando giorno dopo giorno, e ad oggi dobbiamo dire che, insomma, anche dati alla mano, la Dispoli è una città che turisticamente cresce anno dopo anno.
2: Allora, fra poco, hai cominciato a parlare di eventi, ma ne parliamo fra poco. Nel frattempo vogliamo ascoltare un po' di musica, anche perché tra l'altro la musica fa e farà parte della vostra estate. E questa è Shania Twain con Man I Feel Like a Woman.
0: Let's go, girls.

0: questa era Shania Twain direttamente dal 1997. Facciamo un balzo in avanti nel tempo, arriviamo al 2026, perché l'estate di La Dispoli, come ci sta raccontando Marco Porro, assessore al turismo, è parecchio ricca e quindi dobbiamo conoscerla un po' di più. Che eventi avete nel vostro carnet?
1: Stiamo entrando nel periodo sicuramente più caldo della programmazione, perché questo weekend ci aspetta l'inossidabile Enrico Montesano con lo spettacolo Tanta voglia di stare con voi e dire la mia. Siamo molto contenti di averlo sul palco di Piazza Rossellini. Ci tengo, prima di farti insomma una breve panoramica degli eventi che facciamo, che i nostri eventi sono sempre gratuiti e accessibili a tutti, non c'è un biglietto da pagare, non c'è un ingresso, quindi diciamo che li facciamo tutti liberamente in piazza, apposta per rendere il divertimento, l'intrattenimento
0: e questa è una puntualizzazione giustissima, perché vi fa molto onore, perché quando sono gli eventi estivi è bello poterci partecipare con la leggerezza di non doversi organizzare in maniera insomma con troppo anticipo, quindi onore al merito.
1: Perfetto, grazie, lo apprezziamo molto, è una cosa che ci teniamo sempre a sottolineare, perché insomma ci contraddistingue un po' da quanto si propone in giro. Quindi dicevamo, Enrico Montesano il 24 luglio sarà sul palco di Piazza Rossellini e il 25 luglio Edoardo Pianello, persona che ho contattato personalmente, se oggi esiste, poi chi meglio di voi che fate radio lo sa, certo. Il termine tormentone estivo è perché è esistito questo signore, quindi siamo molto contenti soprattutto di regalare questo tipo di intrattenimento ad una fascia di età che in realtà viene spesso dimenticata in queste circostanze, perché poi non sono proprio moltissimi diciamo i performer che puoi coinvolgere per una fascia molto diciamo adulta. E quindi siamo contenti che Edoardo Pianello è stato disponibile, non vediamo l'ora di passare la serata. Il weekend dopo c'è il nostro Summer Fest, che è un po' il nostro progetto diamante, dove arrivano gli ospiti, quelli un po' più impegnativi, diciamo così, di livello nazionale. Avremo 31 luglio Ercomi sulla piazza, quindi uno spettacolo dedicato ai ragazzi. Il primo agosto Nina Zilli, qua in sonorità soul. Lei è un R&B veramente una cantante di un livello eccezionale. Il 2 ci scateniamo un po' con lo spettacolo con il concerto delle bambole di Pezza, ma poi c'è molto altro, il simposio etrusco proprio all'interno dell'Oasi Naturale del Bosco di Palo, la festa di Ferragosto il 15 agosto sulla spiaggia con DJ Prezioso, Sick Look per la festa di fine estate il 29 agosto destinata ai ragazzi, DJ Ossi in occasione del Festival del Fumetto. Insomma, noi diciamo che questi sono solo alcune delle tappe del nostro calendario. Se andate sulle nostre pagine social c'è intrattenimento quasi tutti i giorni della settimana, Piazza Rossellini è sempre in movimento e fino alla mezzanotte troverete sempre qualcosa di interessante.
0: Il nostro invito è naturalmente quello di andare sulle vostre pagine e di cercare, anche perché tu ci hai presentato un'estate davvero ricchissima e dei nomi veramente importanti. Non è il primo anno che lo fate, perché ormai è un'iniziativa che portate avanti da parecchio tempo, il che vuol dire che anche gli artisti e le artiste sono desiderosi di venirvi a trovare.
1: Decisamente, se dovessi fare una panoramica dai primi eventi in cui dovevamo spiegare un po' chi eravamo, ad oggi la rotta è già un po' invertita, sono le agenzie stesse che ci contattano per promuoverci i loro progetti. Questo comunque è il risultato di una credibilità che ci siamo un po' sudati sul campo, abbiamo fatto un po' sportellate e siamo molto molto contenti di averla ottenuta. E il fatto che la Dispoli sia riconosciuta come una città dove andare a trascorrere le proprie ore libere è sicuramente la soddisfazione più grande per noi.
0: E questo vuol dire che se sono loro stessi a chiamarvi, vuol dire che c'è una risposta di pubblico pazzesca.
1: Risposta sì, sempre sulle nostre pagine troverete qualche scorcio degli anni passati e diciamo la verità, la Dispoli in Piazza Rossellini e anche al sito della Grottaccia, ma come sarà lo stesso sulla spiaggia per Ferragosto, ha una risposta d'impatto, perché non coinvolge solo noi che ci viviamo in pianta stabile, ma tutto il comprensorio che esce nella nostra città, che ci raggiunge da un po' ovunque, ovviamente quando ci sono ospiti importanti anche da altre regioni d'Italia. E questo ci inorgoglisce e ci fa capire che la strada è sicuramente quella giusta.
0: Marco, prima di salutarci, regalaci un ricordo, un'immagine della Dispoli che fa parte della tua vita, che ha fatto parte della tua vita, un profumo, un qualcosa che hai mangiato, un qualcosa che è prezioso per te e che vuoi regalare in questo momento anche a chi ci ascolta su In Blu 2000.
1: Guarda, sicuramente è uno dei miei primi ricordi di infanzia, quando ero piccolino e non vedevo l'ora che arrivasse la sagra del carciofo, che la scorsa, insomma, c'è stata aprile. E però sai, questa festa collettiva, quando sei bambino la vivi in un modo totalmente affascinato, e devo dire che è proprio lì che ho uno dei miei primi ricordi d'infanzia, in mezzo a questi banchi con tutti questi profumi di cucinato. Ricordiamo che la Sagra del Carciofo è un evento fra le più grandi sagre d'Italia, quest'anno ha raggiunto le 500.000 presenze, e anche se è un evento gigantesco, noi di Ladispoli ce lo coccoliamo un po' come una nostra creaturina, gli vogliamo veramente bene, quindi sicuramente un ricordo che mi lega a questa città è decisamente la nostra festa più rappresentativa.
0: E allora Marco, grazie per averci regalato la panoramica che ci ha fatto di Ladispoli e il tuo ricordo personale. Grazie infinite e buona serata.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Buona estate, ci vediamo alla Dispoli quindi. Emiliano Ciardulli in regia, già lo vedo con la cartina geografica e la bussola. Sei già pronto per un altro viaggio? Ma aspetta, aspetta, godiamoci questo aperitivo, guardiamoci questo tramonto, il venticello che sta arrivando, e noi tutti quanti ci ritroviamo alla prossima puntata. Ciao!
2: Restate in Italia.
3: RNC.
4: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: closed. RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Benvenuti, benvenuti a Giovani si diventa. Comincia oggi un viaggio pieno di sorprese per conoscere i ragazzi che sono nati a cavallo del nuovo millennio, quelli che hanno tra i 18 e i 34 anni e fanno parte della cosiddetta generazione Z. Sono i nostri amici, sono i nostri figli, sono i nostri nipoti, forse siete voi all'ascolto. Abbiamo bisogno, in un paese che fa sempre meno figli e meno giovani, di contarli e soprattutto di farli contare. E si sarebbe forse tentati di dire che i giovani sono giovani e dunque in fondo da un'epoca all'altra ogni nuova generazione si assomiglia alle precedenti per energia, per volontà di cambiamento, ma probabilmente questa sarebbe una colossale generalizzazione, perché ogni generazione è prima di tutto figlia del suo tempo e la Z a questa ultima lettera dell'alfabeto che la distingue associa una inedita condizione storica di cui avremo modo di parlare. Allora eccoci qui, pronti a mettere da parte i luoghi comuni per raccogliere storie, testimonianze dirette e servirci all'occorrenza dei più approfonditi strumenti di indagini come il rapporto giovani, che è realizzato ogni anno dal 2012 dall'Istituto Giuseppe Toniolo su un vasto campione di 8.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, e questo sarà il nostro focus, ma anche su 800 adolescenti tra i 14 e i 17. Allora io voglio dare il benvenuto al nostro primo ospite, al professor Adriano Maurellena, che ringrazio per la sua presenza, PhD in psicologia sociale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, docente di psicologia sociale e psicologia delle relazioni, autore con Francesca Luppi di uno dei capitoli non vorrei dire più interessanti, ma che di sicuro rappresenta, interessante certamente lo è, una novità che compongono il volume, questi capitoli, il titolo integrale uscito per Il Mulino e la condizione giovanile in Italia, rapporto giovani 2026. Ancora grazie professore Elena.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per l'invito.
2: Allora professore, prima di entrare in merito a quella che è in effetti una delle più estese ricerche disponibili nel nostro paese sull'universo giovanile, ci spiega perché generazione Z? Che cosa significa quella Z? Spero non zero, e comunque che cosa la precede, che cosa segue?
3: Allora assolutamente non zero per niente, però le devo dire che generazione Z è un po' meno poetico di quanto uno si possa immaginare. Ecco, diciamo che semplicemente è una continuità delle lettere dell'alfabeto, però è interessante notare che tutto è nato con in realtà generazione X, no? Che dove X sì, però rappresentava un'incognita, no? Quindi stiamo parlando di quelli nati tra il 1965 e il 1980, no? Ed è tratto dal romanziere Douglas Kaplan nel libro Generation X, Tales for an Accelerated Culture, dove però poi si è susseguiti con la generazione Y, di cui si sente parlare molto poco perché in realtà sono i famosi millennial, sì, che sono coloro nati tra l'81 e il 96 circa, e dopodiché in continuità di alfabetica, diciamo, abbiamo la generazione Z. La generazione Z prende anche altri nomi, come per esempio i centennials vengono chiamati perché nati a cavallo del nuovo millennio, o gli zoomers invece se si vuole mettere un pochino più il focus sull'abilità e la capacità nell'utilizzo delle tecnologie nel web o comunque nell'essere,
2: è
3: come
2: stato
3: si dice, quasi dei nativi digitali.
2: È stato chiarissimo, segue l'alfa se non sbaglio, ma
3: segue
2: di questo non parleremo.
3: Noi con la rilevazione adolescenti siamo partiti con la generazione alfa, che sono già al liceo, insomma alle scuole superiori.
2: Quindi nati intorno al 2007, 2008?
3: Nati intorno, no, intorno al 2010, 2012,
2: ecco,
3: 2013 fino, esatto,
2: un
3: al 24, dove poi inizia la generazione beta perché si è deciso di continuare invece con l'alfabeto greco.
2: Allora, cristallino proprio direi, ma se noi dovessimo scegliere, anzi se lei, perché insomma lo sto chiedendo a lei, un paio, diciamo tre aggettivi per cominciare a definirla questa generazione Z, a prescindere dai nativi digitali che è sempre il primo che viene.
3: Sì, andrei su altro in realtà, proprio perché le caratteristiche di queste generazioni sono molto interessanti. Soprattutto mi piace sempre portare avanti un po' una contronarrazione, per cui da una parte si sente parlare sempre di generazione fragile. Non sono una generazione fragile, secondo me sono una generazione molto forte, con moltissime risorse, che si stanno in qualche modo cercando di capire come utilizzarle, come metterle a servizio.
2: Quindi il primo aggettivo che ci sorprende un po' e ci fa piacere ascoltare è generazione forte. Ce ne dia un paio di altri.
3: Sì, allora l'altra parte, che secondo me c'è un tema di attenzione emotiva, cioè loro come giovani sono delle persone che sono consapevoli del fatto che esistono delle emozioni, che queste emozioni sono una forza, no? Che anche la vulnerabilità può diventare forza, sì. E che in qualche modo loro ce la portano davanti e ce la mettono sul tavolo, ecco. Quindi quando si parla anche qua in contronarrazione di emergenza emotiva dei giovani, io direi che forse l'emergenza

0: gli altri ti riconoscono il ruolo che tu sei in grado di svolgere, la possibilità dentro lo spazio adeguato di svolgere. È una generazione, io accennavo questo all'inizio, che è nata e cresciuta in una condizione storica che per certi versi è inedita, perché si presenta come un lungo piano sequenza di shock ravvicinati, e c'è stato ci sono state le Torri Gemelle nel 2001, e poi pensiamo al trauma collettivo del Covid con tanto di lockdown, e poi questo stato di conflitto permanente con la guerra che si riaffaccia perfino ai confini dell'Europa. Che cosa significa questo? In quale consapevolezza o forse anche emozione si traduce in questi ragazzi?
1: Allora, indubbiamente questi ragazzi cercano in qualche modo di fare fronte all'incertezza, alla confusione nella quale sono cresciuti. Calcoliamo che si è passati, anche se io penso ai grandi report o libri, no? I giovani al tempo della crisi, poi dopodiché si è passati ai giovani ai tempi delle policrisi, dove le crisi erano tante, ai giovani ai tempi della permacrisi, cioè dell'essere nati e cresciuti in un costante stato di crisi, no? Che possono essere crisi legate all'economia, pensiamo a quella del 2008, crisi che hanno cambiato l'ordine mondiale, se pensiamo alle Torri Gemelle del 2001 o alle nuove situazioni conflittuali che avvengono nel mondo, ecco. E da questo punto di vista, quindi, noi dobbiamo comunque guardare questa generazione come una generazione che era piccola, che era bambina quando tutte queste cose succedevano, e questo indubbiamente ha impattato, perché se da una parte si è arrivati tutti e tutti si è attraversati questi momenti di difficoltà, attraversarle in un'età adulta ti permette già di avere delle categorie di lettura, attraversarle in un'età infantile, sì. Fa sì che le categorie diventino più complesse e più difficili da crearsi. Quindi anche qua torno al fatto di prima, non è una generazione fragile, è una generazione che sta cercando con le proprie risorse di riuscire a barcamenarsela in questo mondo così complesso, dove tra l'altro il futuro è estremamente incerto, ecco. E la progettualità viene in qualche modo bloccata da tantissimi
0: condizionata
1: fattori,
0: condizionata, no? Da questa incertezza,
1: che vengono poi visti durante tutto il rapporto.
0: Prima, ecco, di andare brevemente a concederci uno spazio di respiro e di musica, posso chiederle perché è nato il rapporto giovani, abbiamo detto nel 2012, con quale, ma sinteticamente, con quale finalità, con quale scopo? È uno strumento che riesce a suscitare l'interesse dei giovani? Io ho sbirciato, visto che lei è andato anche in giro a presentarlo e c'erano ragazzi presenti.
1: Sì, assolutamente, è uno strumento che l'interesse dei giovani lo cattura molto, anche di recente poi abbiamo fatto delle attività di rilettura insieme ai giovani di questi capitoli che poi hanno presentato quando abbiamo fatto la presentazione del rapporto giovani in Università Cattolica il 19 di maggio, quindi indubbiamente l'interesse dei giovani lo suscita, anche perché è interessante vedersi letti in certi modi, sì. E soprattutto perché noi portiamo sempre avanti una contronarrazione da questo punto di vista rispetto a quello, sì, che si dice dei giovani sono sempre così. L'intento di questo rapporto era proprio nel vedere che in Italia c'era un po' una mancanza, no, di una continuità di lettura, di un'analisi approfondita sotto diversi punti di vista che andassero semplicemente oltre le statistiche, come dire, sì, nazionali, ma sì, si potesse entrare un pochino più approfonditamente.
0: Chiarissimo.
1: E questo è nato all'interno dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, che ha aggiunto anche la componente adolescenziale da un po'
0: istituto
1: d'anni.
0: Che peraltro si è dotato anche di un osservatorio giovani, e insomma, esatto, questo è interessante, che promuove diverse indagini. Allora, noi ci concediamo questa pausa di respiro e ascoltiamo Ragazzo Fortunato di Jovanotti.

0: Su In Blu 2000 al microfono Gabriella Facondo in dialogo con il professor Adriano Mauro Ellena. Allora professore, io ho già anticipato che lei è autore con Francesca Luppi, che sarà ospite anche in una delle nostre puntate, quindi ne parleremo in maniera esauriente, autore di un interessante anche un po' inedito capitolo sul rapporto dei giovani con le relazioni sentimentali. Possiamo dire o anticipare che cosa cercano i giovani alla luce del contesto e delle incertezze che abbiamo descritto? Cercano ancora relazioni stabili? Cosa condiziona in generale i loro desideri, i loro orientamenti, ma anche le loro scelte? Insomma, credono ancora nel per sempre?
1: Allora, questo è, faccio una piccola premessa senza andare troppo nei particolari, perché poi, come ha già anticipato lei, ci penserà la collega a darvi dettagli più approfonditi in merito. Mi piace però contestualizzare questo capitolo all'interno del rapporto giovani, e l'idea è che i giovani credono ancora nell'amore stabile? Sì, la risposta è sì. Desiderano relazioni durature? E in qualche modo sì, ma sono più consapevoli di quanto questo sia difficile. Loro sanno e sono consapevoli che entrare in una relazione duratura, entrare in una relazione stabile, vuol dire in qualche modo mettersi in discussione, no? Mettersi in discussione, sì. E soprattutto cercare di capire cos'è che ci fa stare bene, cos'è che ci fa stare bene all'interno di una relazione. Quindi loro tengono molto al benessere relazionale. Diciamo che nel mondo contemporaneo il mondo delle relazioni è una conferma continua, non ci sono, sì, più quelle rigidità sociali che ti dicono devi sposarti, devi fare dei figli, devi fare così, e quindi uno andava un pochino avanti per inerzia. Anche in questo contronarrazione, non è vero che i giovani sono più labili nelle loro relazioni, che le questionano di più, si interrogano di più su quanto quella relazione effettivamente faccia loro bene, su quanto quella relazione funzioni. L'altra questione però, e qui arriviamo alla questione del condizionamento, sì, e che emerge in questo rapporto giovani, in questo capitolo, è che la progettualità anche a livello relazionale è strettamente collegata alla precarietà e all'incertezza della vita
0: e qui
1: fuori.
0: Torna questo contesto particolarmente difficile per i giovani, di salari bassi, di precarietà del lavoro, di povertà abitativa, affitti estremamente alti, insomma tutto quello che incide sulla possibilità di pianificare o comunque di progettare, di proiettare verso un orizzonte i propri desideri. Professore Ellena, in conclusione, naturalmente questo noi tutto questo lo approfondiremo. Mi dice una.
2: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: Express.
1: Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Frank Baum, Il meraviglioso mago di Oz. Capitolo primo. Il ciclone. Dorothy abitava in mezzo alle grandi praterie del Kansas, con lo zio Henry che faceva il fattore e la zia Em che faceva la moglie del fattore. La casa era piccola perché la legna per costruirla l'avevano dovuta portare col carro da molto lontano. C'erano quattro pareti, un pavimento e un tetto, dal che risultava una stanza. E questa conteneva un fornello arrugginito, un armadio per i piatti, un tavolo, tre o quattro sedie e i letti. Lo zio Henry e la zia Emma avevano un letto grande in un angolo e Dorothy un letto piccolo in un altro angolo. Non c'erano soffitta né cantina, c'era soltanto una piccola buca scavata nella terra e chiamata cantina da ciclone, per dare rifugio alla famiglia nel caso di una di quelle grandi bufere di vento tanto forti da schiantare qualsiasi edificio. Era una buca stretta e buia e ci si arrivava attraverso una botola in mezzo al pavimento e una scala a pioli. Quando Dorothy si fermava sulla soglia di casa e si guardava intorno da ogni lato, non vedeva altro che la grande prateria grigia. Né un albero né una casa interrompevano la vasta pianura che arrivava in ogni direzione fino al bordo del cielo. Il sole aveva arrostito la terra rimossa dall'aratro fino a farne una massa grigia, percorsa da piccole spaccature. Nemmeno l'erba era verde, perché il sole aveva bruciato le punte dei lunghi fili fino a renderle dello stesso color grigio che si vedeva dappertutto. Una volta la casa era stata verniciata, ma poi il sole aveva disseccato il colore e la pioggia lo aveva lavato, e ora anche la casa era smorta e grigia come tutto il resto. Quando era venuta ad abitare lì, la zia Emma era una sposa giovane e carina. Sole e vento avevano cambiato anche lei. Le avevano tolto la luce dagli occhi, lasciandoli di un grigio sommesso, e le avevano tolto il rosso da guance e bocca, che erano diventate, manco a dirlo, grigie. Era magra e segaligna ora e non sorrideva più. Nei primi tempi in cui Dorothy, che era orfana, era venuta a stare con lei, la zia Emma si era talmente stupita del riso della bambina da lanciare un grido premendosi la mano sul cuore ogni volta che quella vocetta allegra le arrivava alle orecchie. E ancora adesso guardava la bambina come meravigliandosi che potesse trovare qualcosa da ridere. Lo zio Henry non sorrideva mai. Lavorava sodo da mattina a sera e non sapeva cosa fosse l'allegria. Anche lui era grigio, dalla lunga barba agli stivalacci, e aveva un aspetto rigido e solenne e parlava di rado. Era Toto a far ridere Dorothy e a impedirle di diventare grigia come tutto il resto. Toto non era grigio, era un canino nero, dal pelo lungo e serico e dagli occhietti neri che scintillavano giù livi sui due lati di un buffo nasetto. Toto giocava tutto il giorno e Dorothy giocava con lui e lo amava teneramente. Oggi però non giocavano. Lo zio Henry era seduto sul gradino della porta di casa e fissava, preoccupato, il cielo, che era anche più grigio del solito. Dorothy era in piedi sulla porta con Toto in braccio e guardava il cielo anche lei. La zia Em lavava i piatti. Dal lontano nord udirono un tenue gemito di vento e lo zio Henry e Dorothy videro la lunga erba piegarsi formando delle onde sotto l'arrivo della tempesta. Poi da sud venne un sibilo secco nell'aria. Si voltarono in quella direzione e videro l'erba che si increspava anche lì. Lo zio Henry si alzò di scatto.
1: C'è un ciclone in arrivo, disse alla moglie. Io vado a vedere le bestie.
0: Poi corse verso le tettoie che riparavano mucche e cavalli. La zia Em posò quello che aveva in mano e venne sulla porta. Le bastò un'occhiata per capire che il pericolo era vicino.
2: «Presto, Dorothy!» gridò. «Corri in cantina!»
0: Toto saltò giù dalle braccia di Dorothy e si nascose sotto il letto e la bambina gli corse dietro. La zia Em, spaventatissima, spalancò la botola sul pavimento e scese giù per la scala della buca stretta e buia. Finalmente Dorothy acchiappò Toto e si avviò per seguire la zia. Ma quando era in mezzo alla stanza, si sentì un grande urlo prodotto dal vento e la casa tremò così forte che la bambina perse l'equilibrio e si ritrovò di colpo seduta sul pavimento. E poi successe una cosa strana. La casa girò due o tre volte su se stessa e si alzò lentamente in aria. A Dorothy fece l'effetto di trovarsi in pallone. I venti del nord e quelli del sud si erano scontrati nel punto preciso dove la casa si trovava, facendone il centro del ciclone. Di solito, al centro di un ciclone, l'aria è immobile. Ma per la gran pressione del vento, su tutti i lati della casa, questa finì per sollevarsi sempre più in alto fino al culmine stesso del ciclone e lì rimase e fu trasportata per miglia e miglia, così come voi potreste trasportare una piuma. Faceva un gran buio e il vento ululava orribilmente da tutte le parti, ma Dorothy trovò il viaggio molto agevole. Dopo i primi giri e un'altra volta quando la casa si inclinò pericolosamente, le fece l'effetto di essere dondolata con dolcezza come un bambino nella culla. A Toto la cosa non piacque. Correva per la stanza senza sosta, abbaiando forte. Dorothy invece se ne stava seduta in terra, ferma, ad aspettare il seguito. Una volta Toto finì troppo vicino alla botola aperta e ci cascò dentro. E sulle prime la bambina credette di averlo perduto, ma ben presto vide un orecchio del cane far capolino dalla buca. Era la pressione dell'aria che lo teneva sospeso. Dorothy strisciò fino alla buca, prese Toto per l'orecchio e lo trascinò di nuovo nella stanza e poi chiuse la botola per evitare altri incidenti. Passarono le ore e lentamente Dorothy superò lo spavento, ma si sentiva molto sola e il vento le urlava intorno da tutte le parti così forte che per poco non la assordò. Sulle prime Dorothy si era domandata se non sarebbe finita maciullata quando la casa fosse ricaduta sulla terra, ma via via che le ore passavano e non succedeva niente di tremendo, smise di preoccuparsi e decise di aspettare con calma per vedere cosa sarebbe successo in futuro. Da ultimo avanzò Carponi sul pavimento malfermo fino al suo letto, dove si coricò. E Toto le venne dietro e si coricò accanto a lei. Malgrado il dondolio della casa e i gemiti del vento, ben presto Dorothy chiuse gli occhi e cadde in un sonno profondo.
3: RNC a Torino Asti sui 107.400.
4: RNC 107.4.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
5: La tua radio.

un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol, Sol. Bernardo Dino Petralia, Dino perché la conoscono tutti così,
2: sì, è vero.
1: È un magistrato in pensione, anche se credo che in pensione da magistrati non si vada mai, è stato al Consiglio Superiore della Magistratura, poi insomma enumereremo un po' dei luoghi in cui è stato procuratore, procuratore generale, eccetera, eccetera, ma ha concluso la sua carriera al capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Sì. È anche un letterato?
2: Beh, una parola eccessiva.
1: Beh, insomma, un amante della letteratura e della lingua, e forse perché il papà era un letterato, era un editore, un insegnante.
2: È stato anche editore, era un insegnante, era un amante dei libri.
1: E lei è amante dei libri fin da piccolo?
2: Sono amante dei libri, ma soprattutto amante della musica. Potrebbero essere la stessa cosa.
1: Dice, perché?
2: Perché sono sistemi di comunicazione, sono parole, perché anche la musica ha parole. Però devo dire che sono amante di tutto ciò che
1: sono anche
2: parole,
1: per
2: musica,
1: il sogno, per la profondità dell'animo.
2: Proprio così, proprio così.
1: Allora, invece parliamo del suo impegno da magistrato.
2: Sì.
1: Lei ha lasciato il suo incarico presto, per motivi familiari, ha detto, e ha spiegato: perché mi è nata una nipotina e la famiglia aveva bisogno di me. È una cosa incredibile, direi, perché è abbastanza rara.
2: Allora, bisogna fare una piccola premessa. Io ho sposato una collega che non era collega, perché stavo insieme da quando lei aveva 14 anni e mezzo, 15, e che però è diventata collega, quindi magistrato, c'è stata sempre un'incompatibilità. Quindi uno di noi doveva lavorare fuori, un'incompatibilità sempre più stringente secondo le regole del Consiglio Superiore, tant'è che a un certo punto, per lungo periodo e per direi tutte le settimane, io stavo fuori e poi tornavo a fine settimana. Per cui avevamo regolato con un patto il nostro futuro. Appena terminerà questa esperienza di capo dipartimento, o comunque quando dovesse nascere una nipotina, dico nipotina, ma potremmo dire un nipotino in generale o una nipotina, poi ho due nipotine, adesso ne sono felice, io avrei chiuso. E questa è stata la ragione per cui, insieme ad altre circostanze, io ho pensato di chiudere, ma un anno e mezzo circa prima della pensione.
1: Lei dice che i magistrati si rimane sempre, ma i magistrati, dicevo, e lo risottolineo, di solito sono abbastanza ingombranti, non lasciano mai.
2: E diciamo che i magistrati sono ingombranti, ma i magistrati sono impegnati, ingombranti, un po' protagonisti anche del loro lavoro. E bisogna pensare che la magistratura è uno spicchio di una società composita, e allora rituffarsi nella società con la pensione mi ha dato un senso di libertà che io assaporo giorno dopo giorno.
1: Lei oltretutto ha fatto il magistrato, insomma, quel che si dice una toga antimafia, no?
2: Banalizzando il termine,
1: il termine, però insomma, procuratore aggiunto a Palermo, procuratore generale a Reggio Calabria, prima ancora giudice istruttore a Sciacca, negli anni della guerra di mafia, dove nasceva la guerra di mafia. Quindi erano anni terribili,
2: sì.
1: Dove insomma si rischiava, e scegliere di essere magistrato voleva dire qualcosa. Perché lei ha scelto?
2: Ma diciamo che scelto è la parola giusta, ma nello stesso tempo non lo è. Ho scelto perché ho vissuto assistendo a chi fosse, chi era in quel periodo, Giovanni Falcone, e frequentavo anche casa sua, lui veniva a casa nostra, passavamo molti capodanni insieme, e devo dire, questo mi ha entusiasmato. E allora la forza e il coraggio, direi anche e soprattutto l'entusiasmo di affrontare un lavoro del genere o di affrontare un concorso del genere, l'ho avuta fortissima, e così è stato. Ringrazio il destino di questo.
1: Siete stati Falcone, Borsellino, tutti gli altri, e voi, generazione immediatamente successiva, all'occasione della svolta nella lotta di mafia e forse anche nella mentalità della Sicilia.
2: Sì, devo dire che, avendo lavorato poi in Calabria, sinceramente posso fare una diagnosi rapida e dire che la Sicilia ha avuto occasione di riscatto prima della Calabria. La Calabria ancora è in pieno vortice, però molto si sta facendo, molto si è fatto, e devo dire che è entusiasmante anche il lavoro in Calabria, che per me è stata una continuazione del lavoro siciliano.
1: Però dottor Petralia, non molto tempo fa è mancato dopo anni al 41 bis Nitto Santa Paola.
2: Sì.
1: Lei avrà visto sui social gli entusiastici encomi di tanta, troppa gente, tant'è che è addirittura intervenuta l'antimafia. Com'è possibile che ancora siano considerati degli eroi queste figure così crudeli e pericolose?
2: Ne guardi, l'abbiamo assistito a questa celebrazione del male e questa esaltazione del male non soltanto con Nitto Santa Paola, ma in Campania con Cutolo, con Bernardo Provenzano e Riina, ma da ultimo con Messina Denaro, con Matteo Messina Denaro.
1: Quindi questa mentalità forse ancora resiste.
2: Resiste e appartiene a quel girone esterno della mafia, colluso, non colluso,
1: che ha permesso alla mafia di
2: conniventi, che ha consentito alla mafia di proliferare e di far crescere la mafia in un contesto cittadino che alla fine finisce per essere contaminato da questa cultura della mafia.
1: E come si sradica questa cultura?
2: Si sradica a scuola, si sradica nelle strade. Forse un tempo, nella mia generazione le strade insegnavano anche, però sì, soprattutto a scuola, nelle parrocchie, in ogni luogo e davanti a ogni, il termine brutto, agenzia educativa e soprattutto i genitori.
1: Lei era a fianco di Giacomo Ciccio Montalto.
2: Ciccio Montalto, che sì, è stato assolutamente il mio mentore, io ho iniziato con lui.
1: Ucciso dalla mafia.
2: Assolutamente.
1: Come ricorda quei giorni?
2: Allora guardi, per me Giacomo Ciaccio è la persona che forse più di tutti mi ha consolidato in questa scelta, perché ho iniziato a lavorare a Trapani, nella mia città, la città dove ho fatto il liceo, dove ho fatto le scuole e che conoscevo in una patina completamente diversa da quella che poi, lavorando come sostituto procuratore e grazie a Giacomo Ciaccio, ho conosciuto invece densa, intrisa di molta mafia anche. E devo dire che Giacomo Ciaccio mi ha istradato verso gli aspetti più semplici della professione, ma anche quelli più complicati, perché era una persona che sapeva tutto di mafia, conosceva tutte le parentele e mi ha un po' adottato, lo metto tra virgolette, in un'adozione laica, e c'è di tutto. Sentivamo musica insieme di pomeriggio, uscivamo e ci occupavamo di alta fedeltà, di strumenti di riproduzione sonora. Lui era molto appassionato del mare, l'unica cosa che non condivideva era quella, perché soffro un po' il mal di mare, però mi sforzavo di condividere queste sue passioni dovunque lui decidesse di impegnarsi, e soprattutto la letteratura. Lui era un amante della letteratura, un amante della musica classica, e su questo condividevamo questa passione e ridevamo insieme. E ridere facendo il magistrato non è poco.
1: No, insomma un maestro.
2: Un maestro, ma il mio maestro.
1: Quando è stato assassinato?
2: Sono stato tra i primi ad arrivare. Guardi, una situazione, devo dire, una scena drammatica, tragica, perché ucciso la sera tornando a casa dopo essere stato in compagnia di alcuni amici e anche alcuni avvocati a consumare una cena insieme tra amici, e tornando a casa da solo venne ucciso con colpi di Kalashnikov in una stradina stretta dove era ubicata la sua casa di villeggiatura, dove in quel periodo lui viveva, e nel silenzio totale di quelli che stavano proprio, che abitavano lì, che sentirono i colpi di pistola e non avvisarono nessuno. Sarebbe stato forse troppo tardi, però un impeto, un impulso

0: assistito, diciamo, ero presente, compagno, collega di lavoro dell'omicidio di Giacomo Sciaccio e poi successivamente dell'attentato del 2 aprile di Carlo Palermo, quando la macchina saltò in aria con i due gemellini in una curva di Pizzolungo. E anch'io lavoravo in quel periodo e proprio Carlo Palermo aveva preso il posto di Giacomo Sciaccio Montalto. Per un'ironia della sorte, del destino, mia moglie iniziò la sua carriera di magistrato, tuttora presidente del Tribunale di Trapani, iniziò come sostituto procuratore a Marsala con Paolo Borsellino. Quindi Paolo Borsellino, oltre che Giovanni Falcone, entrarono nelle nostre vite non solo come maestri, ma come compagni di giornata, di cene, di pranzi, di battute, di barzellette, di racconti e anche di drammi.
1: Un'umanità piena, oltre che eroismo del coraggio civile, come sempre vengono ricordati. Senta, cosche, fiancheggiatori, testimoni di giustizia, insomma lei ne ha incontrati tanti. Sì. Ci vuole perspicacia, ci vuole rigore, coraggio, ci vuole fermezza, ci vuole anche una certa sensibilità però.
0: Allora guardi, io penso che essere siciliani, per quanto mamma mia sia ligure, e lei ci tiene sempre e in ogni volta, anzi me lo impone di dire che io sono figlio di una donna del continente, come
1: però
0: dice lei.
1: Sempre terra di mare,
0: però in fondo poi la mamma è venuta a vivere in Sicilia, ha sposato un siciliano e quindi sono figlio di questa Sicilia e devo dire che essere siciliani ti consente di capire prima l'animo siciliano e nell'animo siciliano c'è quest'animo un po' obliquo, un po' indiretto, un po' che dice no per dire sì e che dice sì per dire no.
1: La sua presenza nel Consiglio Superiore della Magistratura. Allora, adesso a bocce ferme, dottor Petralia, sì. Davvero è tutto perfetto? Perché la gente, parecchia gente, continua a credere che i magistrati comunque siano politicizzati, che quando sbagliano non pagano mai.
0: Guardi, io rapidamente posso dirle, la mia esperienza al Consiglio Superiore è stata un'esperienza molto bella e sono stato eletto nella quota dei pubblici ministeri, quindi come all'epoca ero procuratore della Repubblica di Sciacca, e quindi un posto direttivo giovanissimo, avevo 42-43 anni.
1: Forse il primo.
0: Uno dei primi, sicuramente, forse il primo, ma uno dei primi sicuramente, con certezza. E andare al Consiglio Superiore e avere la possibilità di guardare la magistratura, non dico dall'alto, ma da un podio, in maniera tale da poter tentare di aiutare, per me è stato un grande privilegio. Non so parlare io né di nefandezze né di accordi. Certo, c'era la pletoricità del consesso consentiva di parlare, discutere, valutare tutti insieme e confrontarci tra gruppi. Io sono stato eletto nell'ambito di un gruppo che si chiamava, e tuttora si chiama, ma è uscito fuori dall'Associazione Nazionale, tuttora ne sono segretario, ma è un ente del terzo settore adesso, non c'entra nulla con l'Associazione Nazionale Magistrati, ma che era il Movimento per la Giustizia, creato da persone come Giovanni Falcone, Giuseppe Ayala, Tamburino, Di Nicola e quant'altri. Quindi immagini un po', per me ero portato da questi grandi, per me, non voglio dire eroi, ma grandi protagonisti della magistratura.
1: Non sono tutti magistrati e qualcuno che ha sbagliato non è stato sfiorato.
0: Ma con questo non voglio dire che la magistratura, certo, funziona a meraviglia o che la magistratura si esente da colpe. Ce ne sono tante e non funziona su molte cose. Però
1: invece la sua esperienza al Dipartimento dell'Amministrazione, sì, Penitenziaria. Lei ha conosciuto molto bene la situazione delle carceri, tra l'altro, sì, in un periodo drammatico, perché, sì, erano gli anni del Covid.
0: Assolutamente.
1: Quindi,
0: sì,
1: credo che fosse peggiorativa rispetto, sì, rispetto a quella attuale ancora, no?
0: Sì.
1: Ecco, mi ha colpito perché ha detto, insomma, di aver conosciuto in carcere non più solo gli imputati, ma le persone.
0: Sì.
1: Quando si riesce a scindere?
0: Sì, allora mi spiego. Quando un magistrato, e per fortuna un magistrato, diventa capo del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, è la persona giusta al posto giusto, un magistrato, perché i magistrati sono quelli che mettono, lo dico in termini brutti e rapidi, mettono dentro le persone, ma anche quelli che liberano le persone, quindi hanno le mani in pasta, conoscono il contesto, l'ambiente, il settore. E allora dire da magistrato e frequentare le carceri, entrare dentro le carceri, e il magistrato, questo l'ho detto e continuo a dirlo, non conosce cos'è il carcere. Il magistrato conosce la saletta per l'interrogatorio e quant'altro, ma cos'è la vita?

0: carceraria, la cupezza del carcere, l'opera encomiabile che fa la polizia penitenziaria e il contesto carente che c'è all'interno del carcere dal punto di vista dell'assistenza e della vera rieducazione e riabilitazione, e allora c'è da meravigliarsi. E in quei contesti, quando io entravo nelle celle, parlavo con le donne, con gli uomini, mi invitavano, guardavo il loro ambiente di vita e io non vedevo più l'imputato. E non vedevo neanche il condannato, ma vedevo, o il giudicabile, quindi l'imputato, vedevo l'uomo, la donna, nella loro miseria e nobiltà, se possiamo utilizzare un termine.
1: Anche nobiltà,
0: perché vedere una cella, assolutamente una camera di pernottamento, per meglio dire, assolutamente arredata, linda, pulita, con i cuscini in maniera estetica, quasi a dimostrare che se vengono degli ospiti mi voglio farmi trovare in ordine, questa è nobiltà.
1: Senta, dottor Petralia, il carcere a questo punto potremmo dire che non serve a nulla?
0: Ho pensato, e in certi momenti del mio pensiero sul carcere penso che effettivamente così com'è non serve a nulla. Però da uomo delle istituzioni non posso dire che non deve esserci una conseguenza a chi delinque, ma il carcere così com'è serve a molto poco, perché il carcere ha una funzione, non di reagire punendo, di reagire sanzionando, di reagire vendicandosi, ma di reagire riabilitando, ricreando quello che è di buono, perché c'è sempre qualcosa di buono in tutti noi, quel che di buono c'è è farlo emergere e restituirlo alla società in maniera tale che possa essere un uomo a tutti gli effetti o una donna
1: si riesce, no? Qualcuno.
0: Guardi, devo dire la verità, in qualche caso sì, e sono casi che amplificano il loro successo e lo fanno diventare un fiore all'occhiello del sistema, ma sono pochi.
1: E questo è il problema, che sono fiore all'occhiello. Passo volentierissimo al Dino Petralia, magistrato in pensione e letterato, perché chi ama la letteratura e chi ama soprattutto la lingua e letterato, sì. Perché leggo questo libretto che ha già un titolo sfizioso che si chiama Grammatica emozionale, sì. Ed è un viaggio dentro le parole. Mi piace perché lei prende gli elementi della lingua, gli articoli, gli aggettivi, i nomi, i pronomi, li decodifica, li esplora con molta ironia naturalmente, come se fossero i personaggi, uno li potrebbe vedere col vestitino. Disegnati da qualche fumettista,
0: personaggi viventi, palpitanti. La spiegazione potrebbe allungarsi, ma io cercherò di essere brevissimo come ho fatto finora. Vede, io ho sempre avuto questa passione per il linguaggio, per il lessico, per le parole in generale, e viene da quando ero piccolino, perché nipote di una maestra elementare e nipote, il marito, quindi mio nonno, è musicista. Sempre col vocabolario a fianco, per questo l'identità parole e musica per me è sempre una costante, mi ha insegnato a vivere di parole, ad assistere alle parole, a farmi assistere dalle parole, e devo dire alle parole io sono riconoscente. E allora con la pensione, quando la mente si libera da impegni quotidiani e da orari, allora mi sono dedicato a ripassare una per una in rassegna queste mie parole amate e a restituire loro quella che per me era l'indole e la natura, la vitalità che avevano nel momento in cui ci siamo conosciute. Difatti nell'introduzione dico me le sono presentate una ad una e a poco loro si sono fidate di me. Oggi siamo tutt'uno, mi vengono incontro senza che io le cerchi.
1: Quante volte abbiamo citato Nanni Moretti che diceva le parole contano, sì. Però aveva proprio ragione, perché le parole non solo sono molto serie e bisognerebbe conoscerne tante per avere memoria e anche per essere liberi.
0: Sì.
1: Ma hanno anche un'anima, lei dice, no?
0: È così, assolutamente. Io sono convinto che le parole hanno l'anima di chi le pronuncia, ma hanno un'anima autonoma, indipendente. E hanno qualcosa di magico, perché veda, le parole non sono solo quelle pronunziate, sono quelle che stanno nei pensieri. Sono quelle che ascoltando musica vengono in mente, sono quelle che instillano i sogni, perché anche i sogni sono pieni di parole. Le parole stanno dovunque e le parole stanno anche nel silenzio, che sono parole senza l'audio.
1: Le parole sono importanti ed è importante insegnarne molte, invece abbiamo un lessico sempre più ridotto, e questo, lo accennavo prima, significa perdita di presenza nel reale e di libertà, di azione, sì, di giudizio, no?
0: Sì, è così. Però veda, c'è anche da dire una cosa. Leggendo alcune pubblicazioni dell'Accademia della Crusca, e mi sono reso conto di una cosa importantissima che ho introitato e che ho fatto diventare mia. Sono importanti le parole, è importante il buon uso delle parole, è importante la grammatica, il rispetto della grammatica, dell'analisi logica e di quant'altro, e della logica e delle parole giuste. Però è molto più importante la comunicazione. E su questo io mi sento, dal mio piccolo, ovviamente non ho nessuna legittimazione per dirlo, però mi sento di dire che io perdono anche al linguaggio semplice, erroneo, errato, anche messaggistico, se vogliamo, fatto per simboli, perché è un modo attraverso cui comunicare.
1: Però è vero che soprattutto i più giovani corrono il rischio, sì, di non soltanto
0: di perdere aderenza,
1: Con
0: il linguaggio, esatto, con la comunicazione linguistica,
1: e quindi di perdere anche capacità comunicativa.
0: Sì, questo è vero. Intanto la solitudine non agevola, e la solitudine dei social, a cui io non appartengo e che guardo con curiosità, però e non contesto se non è i limiti in cui non mi sento adeguato, ma porta ad una solitudine che non agevola il confronto e quindi l'arricchimento reciproco di lessico, linguaggio, comunicazione, perché veda un po', le parole, io questa è un'altra cosa che ho sempre pensato, si rubano anche. Sa quante parole ho rubato nella mia vita? Quante frasi ho rubato e ho fatto mie? E poi le ho utilizzate anche trasformandole, intonandole diversamente. Le parole fanno parte, è merce di scambio la parola. E quindi su questo occorre che ognuno si scelga anche che cosa rubare meglio.
1: Anche per non essere così banali da dire tutti soltanto assolutamente un attimino, no?
0: Appunto, o cioè, una volta c'era questo cioè che campeggiava dovunque.
1: Assolutamente
0: sì.
1: Tanto un avverbio, insomma, così rigido, così.
0: Sì, sì,
1: come
0: sì,
1: lo giudicherei?
0: Sì.
1: Cosa direbbe lei di questo?
0: Ma lei non trova assolutamente nella mia rassegna di parole,
1: chiedo.
0: Non trova piuttosto. Piuttosto mi fa antipatia.
1: E ma anche?
0: Ma anche, sì, poi ci potrebbe essere anche questo veramente, o come dire, che sono delle frasi un po' che sono di interiezione, diciamo, che sono aiuti lessicali, certo, sono forme di supporto, sono stampelle del discorso.
1: La più simpatica tra le parole qual è?
0: La più simpatica è sé. Perché ho scritto anche un piccolo capitoletto che si chiama La seduzione del sé, e col sé si può tutto. Siccome io sono un sognatore, e come sognatore amo la musica, perché la musica mi fa sognare, amo le parole perché con le parole riesco a dire tutto anche senza aderenza alla realtà, perché mi consentono di esprimere e rendere solido un sogno. Il sé è la congiunzione del sogno lucido, l'ho scritto, lo penso e continuo a dirlo.
1: E invece tra le preposizioni la più bella è con.
0: E che se la batte con per.
1: È vero, entrambe.
0: Che se la batte con per. Esattamente, poi c'è su, che se la uniamo a per diventa addirittura
1: super. Senta, se deve scegliere un brano musicale, lei che è un musicofilo e quindi è un musicista anche, un suonatore?
0: No, diciamo che tutta la mia adolescenza l'ho passata suonando, inizialmente studiando musica, perché a casa mia o si studiava musica o non si aveva
1: anche
0: accesso.
1: Anche i suoi figli?
0: I miei figli hanno studiato musica, mio figlio suona discretamente bene la chitarra, e pur facendo un lavoro tutt'altro.
1: Ma ha una figlia pianista?
0: Ma ha una figlia che fa la pianista a Basilea e che insegna nello Schule di Basilea e che gira il mondo, l'Europa e il mondo, e devo dire che la musica è stata la costante della mia vita. Pensi un po' che la musica per me ha una relazione con la vita. Io, se canticchio, immagino, mi ripeto delle musiche della mia adolescenza, vedo i fatti che ho vissuto, e se per caso mi viene in mente qualche fatto che ho vissuto nell'adolescenza, subito lo collego a delle musiche, per cui la musica è la costante della mia vita, ha attraversato tutto fino a ieri.
1: Allora mi deve dire quella di ieri, perché non possiamo raccontarle tutte, una ne possiamo sentire.
0: Ci sono delle fasi nella vita, e diciamo che ho vissuto anche il periodo cosiddetto beat, il periodo dei Beatles, Rolling Stones, in cui si parteggiava.
1: Eterni,
0: ecco, in cui si parteggiava. Anch'io ho portato i capelli lunghi, molto lunghi, e forse è la causa per la quale li ho persi poi. Però devo dire che la musica per eccellenza è la musica in generale. Io non distingo. Poi ho le mie preferenze. Io sono nato, cresciuto, ho studiato, ho vissuto e ho lavorato con la musica a fianco, con la musica nell'orecchio. Per cui avevo da magistrato la musica dei motivi d'appello, la musica del ricorso in Cassazione, la musica. E sono convinto che mi aiutava a scrivere e pensare e riflettere meglio. Questo nel lavoro di studio. Poi da piccolino il nonno ogni giorno suonava la sonata numero 23 in fa minore, la famosa appassionata di Beethoven. Io sono cresciuto a pane Beethoven, pane Bach.
1: E allora, in onore al nonno e all'infanzia, ascoltiamo questo, un pezzettino. Grazie.
0: Grazie assai.

RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

Abbiamo lasciato il giorno di Dio e siamo entrati nel giorno dell'uomo, lunedì. Questa giornata è trascorsa nel lavoro, nello studio, nella fatica o nella malattia o nella solitudine. Siamo riusciti a consacrarla al Signore, perché tutto è preghiera, è preghiera soffrire, è il massimo del pregare, è preghiera lavorare, è preghiera studiare, ma bisogna offrire questi momenti a Dio come soave preghiera. L'abbiamo fatta, o magari non solo non l'abbiamo fatta, ma ci siamo allontanati dal mistero dell'amore di Dio come il figlio del prodigo che ha scrollato di dosso la paternità per andare nel paese lontano del peccato, per esempio il peccato della bestemmia. Viviamo in un mondo dove in tanti si bestemmia, si cammina in mezzo a bestemmiatori ed è facile diventare un bestemmiatore. Dio non voglia. Come abbiamo trattato il nome di Dio in questa giornata, questo nome santissimo che deve riempirci il cuore di commozione al solo pensiero che si è fatto uomo e ha steso le braccia sulla croce e morendo ha pagato per i peccati dell'umanità. Se ho usato male questo nome, Signore, misericordia, non lo farò più.

0: Tu sei buono, oh Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
2: Pietà di me, Signore, a te io tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo la mia.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi
2: nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguali le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
2: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
2: Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
2: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele,
1: volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
2: Dammi un segno

0: sei buono, Signore, e perdoni. Lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, Tu mi hai redento.
0: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi

0: lascia lasci, Signore, nessuno non ci abbandonare. Il cuore è regno con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Notte di classica. Piotr Ilyich Čajkovskij, trio in la minore, opera 50. Dal secondo movimento ascolteremo tema andante con moto, variazione ottava, fuga allegro moderato, variazione nona, andante flebile ma non tanto, variazione decima, tempo di mazurka, variazione undicesima, moderato. Trio Archè, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello.

0: di Piotr Ilich Čajkovskij, dal trio in La minore opera 50, secondo movimento, abbiamo ascoltato il tema e le variazioni dal numero 8 al numero 11. Trio Archè, Francesco Cipolletta pianoforte, Massimo Marin violino, Dario De Stefano violoncello.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Franz Anton Hofmeister, 1754-1812. Primo movimento, allegro, dal concerto in re maggiore per viola e orchestra. Cristina Cordero, viola. Orchestra Freischnett, Conservatorio Reina Sofia, direttore Juanio Mena. Registrazione dal vivo. Non esiste partitura autografa di quest'opera del compositore austriaco. Le prime fonti per le esecuzioni sono partiture trascritte da copisti.

di Franz Anton Hofmeister abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto in re maggiore per viola e orchestra. Cristina Cordero, viola. Orchestra Freischnett, Conservatorio Reina Sofia, direttore Juanio Mena. Registrazione dal vivo. RNC Note di classica. John Shepherd, In pace, e a seguire di William Byrd, Emendemus in melius, coro da camera di Torino, direttore Dario Tabbia.

Di John Shepherd abbiamo ascoltato In pace e a seguire di William Byrd e Emendemus in Melius. Coro da camera di Torino. Direttore Dario Tabia. RNC, Notte di Classica. Gioachino Rossini, Sinfonia da La Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, sotto la direzione di Fritz Reinhardt.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato la Sinfonia dalla Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, sotto la direzione di Fritz Reiner. RNC, Note di Classica. Jean-Joseph Mouret, da Suite de Symphonie, Première Suite, Rondo, Gracieusement sans lenteur, senza indicazione di tempo, Gay. Maurice André, Bernard Soustro, Guy Touvron, Jean-Paul Leroy, Jacques Jamasson, trombe, Joël Ponté, clavicembalo, Ensemble Orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée.

0: de Jean-Joseph Mouret, da Suite de Symphonie, première suite, abbiamo ascoltato Rondò, Gracieusement sans lenteur, senza indicazione di tempo, Gay, Maurice André, Bernard Soustro, Guy Touvron, Jean-Paul Leroy, Jacques Jamasson, Trombe, Joël Ponte, Clavicembalo, Ensemble Orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Antonio Vivaldi, sonata in mi minore, F14 numero 5, largo, allegro, largo, allegro. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato la sonata in mi minore F14 numero 5. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975. RNC, Notte di Classica.

Giacomo Puccini, tre minuetti in La maggiore per quartetto d'archi in versione orchestrale. Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino. Direttore Riccardo Chailly.

Di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato tre minuetti in La maggiore per quartetto d'archi in versione orchestrale, Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, direttore Riccardo Chailly. RNC, Note di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte con molte svolte e qualche imprevisto. Antonio Vivaldi. Concerto per flauto in sol minore, opera 10, numero 2. La notte, RV 439. Largo. Presto, fantasmi, largo. Presto, largo, il sonno. Allegro. Taverner Players. Flautista Andrew Parrott.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto per flauto in sol minore opera 10 numero 2, RV 439, La Notte. Taverner Players. Flautista Andrew Parrott. Giuseppe Verdi. Otello atto primo. Gianni La Notte. Soprano Leontine Price. Tenore Placido Domingo. London Symphony Orchestra, direttore Nello Santi.

Dall'atto primo di Otello di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Gian nella notte, soprano Leontine Price, tenore Placido Domingo, London Symphony Orchestra, direttore Nello Santi. Giacomo Puccini, La rondine, atto primo, ore dolci e divine, soprano Leontine Price, New Philharmonia Orchestra, direttore Edward Downes.

Dall'atto primo de La Rondine di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato Ore dolci e divine. Soprano Leontine Price. New Philharmonia Orchestra. Direttore Edward Downes. Johann Sebastian Bach. Concerto in Sol maggiore. Bachwerke Verzeichnis 973. Allegro ma non troppo. Largo cantabile. Allegro. Dal concerto in Sol maggiore per violino, opera 7, libro secondo, numero 2 di Antonio Vivaldi, trascrizione per arpa di Nicanor Zabaleta, che esegue accompagnato dall'English Chamber Orchestra, diretta da García Navarro.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto in sol maggiore Bachwerke für Zeichnis 973, trascrizione del concerto in sol maggiore per violino opera 7 libro secondo numero 2 di Antonio Vivaldi, trascritto per arpa da Nicanor Zabaleta, che ha eseguito con la English Chamber Orchestra diretta da García Navarro. Wolfgang Amadeus Mozart, ouverture dalle Nozze di Figaro, Royal Philharmonic Orchestra, direttore Sir Colin Davis.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato l'ouverture dalle nozze di Figaro. Royal Philharmonic Orchestra. Direttore Sir Colin Davis. Ian Ladislav Dussek. Sonata in si bemolle maggiore, opera 34, numero 2. Allegro con spirito. Rondò. Allegro grazioso. Arpista Elena Zaniboni.

di Ian Ladislav Dussek. Abbiamo ascoltato la sonata in si bemolle maggiore, opera 34, numero 2. Arpista Elena Zaniboni. Pablo Neruda, Per il mio cuore. Per il mio cuore basta il tuo petto, per la tua libertà bastano le mie ali. Dalla mia bocca arriverà fino al cielo ciò che era addormentato sulla tua anima. In te è l'illusione di ogni giorno. Giungi come la rugiada alle corolle. Scavi l'orizzonte con la tua assenza, eternamente in fuga come l'onda. Ho detto che cantavi nel vento come i pini e come gli alberi di nave. Come essi sei alto e taciturno e ti rattristi d'improvviso come un viaggio. Accogliente come una vecchia strada, ti popolano echi e voci nostalgiche. Mi sono svegliata e a volte emigrano e fuggono uccelli che dormivano nella tua anima. Ludwig van Beethoven, Egmont, Ouverture, opera 84, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Paul Pletsky.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Egmont, ouverture opera 84, orchestra filarmonica ceca, direttore Paul Pletsky.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Andreas Speth, nonetto per due violini, viola, violoncello, contrabbasso, oboe, clarinetto, corno, fagotto. Allegro con spirito, poco adagio, quasi andante, molto vivace. Complesso strumentale Consortium Classicum.

di Andreas Speth abbiamo ascoltato il nonetto per due violini, viola, violoncello, contrabbasso, oboe, clarinetto, corno e fagotto. Complesso strumentale Consortium Classicum. Franz Schubert. Scherzo, allegro vivace, dalla Sinfonia numero 9 in Do maggiore, La Grande, di 944. BBC Philharmonic Orchestra. Direttore Gian Andrea Noseda.